0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone tiene i suoi massimi sull'Europa centro-occidentale, dunque anche sulla nostra penisola. Anche sulla Campania questo venerdì 4 settembre permette condizioni di assoluta stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime ben oltre le medie del periodo in diverse località comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 25-26 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

dai, vediamo un po' chi è che ha dormito di più. Quante? Tu 5? 6? 7? Io 3 ore. Vinco, stravinco, anche perché la cosa meravigliosa, non ho lavorato, sono stato ad una cena di famiglia, una bella pizzata che facciamo e che sancisce in qualche modo la fine dell'estate, la facciamo da anni. Il problema è che non ho più lo stomaco di una volta e allora mangio un po' di fritturina, mangio un po' di pasta cresciuta e poi quasi un litro di birra, ve lo dico, non guidavo io, attendo a cominciare, mezzo litro, bella spillata rossa come piace a me, un altro mezzo litro durante la pizzata, una bella pizza poi abbastanza corposa e dopo aver mangiato la pizza che fai? New Jägermeister, non lo bevi tutta stanotte, insomma, che saliva e scendeva e saliva, quasi quasi vedevo Raz De Gun che faceva la pubblicità del Jägermeister e diceva sono fatti miei, ve lo ricordate? Va bene, detto questo saluto Fabio Esposito in regia, fatemi sapere un po' voi se avete mangiato, se avete bevuto, se avete dormito e soprattutto se avete organizzato il prossimo weekend al 342 00 00 100. Mannaggia che lui è Jägermeister, guarda, è tutto calmo.

0: Tommaso Paradiso, ieri fiumi di birra, e proprio quella forse non mi ha fatto dormire stanotte. Quasi un litro di birra, due boccali, ripeto, birra rossa. Qualcuno mi scrive è questa e quest'altra, non lo posso dire alla radio, però avete indovinato in tanti, è quella che adoro di più. E poi vai a mangiare anche un po' di pasta cresciuta e anche un po' di fritturine e tutto il resto. Qualcuno mi scrive vabbè, ma questa cena ti è costata 2000 calorie, solo la birra sono 600 calorie. Lo so, carissimo Antonio, però ho trascorso dei momenti meravigliosi con mia mamma, che ho portato a mangiare sta pizza come faccio ogni anno. In realtà ha pagato lei, ma vuole pagare lei, perché Santa Filomena capita, se non erro, il 12 di agosto o il 13, e io sono sempre al mare. Quando ritorno, ecco, festeggiamo Santa Filomena e ne approfitto per poter tutti insieme scroccare la pizza e qualcos'altro. Per quanto riguarda la dieta, hai ragione, a me questa settimana non sono a dieta, partiamo da lunedì prossimo, speriamo, da lunedì prossimo si deve partire, non soltanto perché ho fatto un po' di panzetta o panzella, insomma ci ho fatta panza, ma anche perché fa bene mettersi un pochettino a dieta e mangiare sano, non più schifezze. Allora, un po' di messaggi al 342-00-00100. Saluto un amico, io ti invidio, un'invidia sana, mi dici che sei ancora lì in Grecia e mi dici che la Grecia è bellissima, soprattutto a settembre, e io ci credo, caro Oturres, ti aspettiamo presto in Italia, anzi no, il più tardi possibile, visto che sei in vacanza. Ma vogliamo ascoltare anche un po' i vostri messaggi vocali? Questi siete voi! Sentiamo un po' i veri protagonisti del pipistrello.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Manganiello è fiero.
0: Ok.
1: Una pizza scroccata.
0: Vabbè, aspetta un attimo, scusa, è l'onomastico di mia mamma.
2: Andò, chiamali Zoppolello, magari sta cresciuto.
0: Ah, il Zoppolello si chiamano. Perché, sai perché la chiamava pasta cresciuta? Perché ricordo sempre un film di Alessandro Siani, Il principe abusivo, dove a un certo punto c'è quella meravigliosa scena dove dice un po' che pasta cresciuta al centro tavola, no? Allora ogni volta che vado a mangiare scherzo sempre con mia figlia, dico ma un po' che pasta cresciuta, ci sta, ma fondamentalmente sta pasta cresciuta poi cos'è? Voi lo sapete, cioè cos'è? È la fritturina, cos'è? Ah, è proprio sempre le panzarotte. Ok, pronto.
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giornata vota 48.
0: Ai, ragazzi, ma scusate, è l'onomastico di mia mamma. È stato. Poi è una tradizione di famiglia. Ma perché volete intrufolarvi adesso in una situazione così intima? Mia mamma paga perché festeggiamo l'onomastico posticipato, visto che capita quando siamo al mare. Non abbiamo scroccato. Anzi, addirittura io ho dato la mancia di 5 euro al cameriere ieri e poi gli Jägermeister me lo ha regalato. E dice, boh, che stava perdendo. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Marco da Addis Abeba.
0: Mamma mia,
3: qui
0: Marco,
3: tutto bene,
0: lontanissimo,
3: 17 gradi,
0: ma vicinissimo,
3: cielo coperto. Andiamo a lavorare, ultima
0: domani
3: giornata
0: domani sei
3: lavoro,
0: qui, giusto?
3: E poi oggi pomeriggio si vola in Italia.
0: Che bello.

0: anche qui in radio, mi raccomando, voglio un souvenir, una calamita di Addis Abeba. Voglio la calamita di Addis Abeba! Voglio la calamita di Addis Abeba!
1: Buongiorno, ma presente, Massimino Sette Grano,
0: vai, vai Massimino.
1: Angani, a Dunisi ci passato santo, passata la festa, un tiene proprio pietà, pure a tua mamma.
0: No, è mia mamma che ci tiene, in modo particolare. Pensa che noi facciamo questa cena intorno al 27-28 di agosto e mia mamma ha chiamato 10.000 volte, me, mia sorella, mia moglie, che dice, ma come, non la facciamo? È proprio una cosa di famiglia, capito? E poi cerco di portarla nelle pizzerie meno costose. Cioè ieri, oh, 9 di noi, 9, quindi 9 pizze, non tutti quanti la birra, un po' di fritturina, eccetera, eccetera. Mia mamma ha pagato 136 euro. Non male, ragazzi, no, 136 euro, considerato pure il coperto, e poi i 4 euro di mancia. Ho detto, mamma, aspetta, 136, visti qua te, fa a persona proprio seria. E dalli al cameriere, anzi dalli a me e io li do al cameriere. Ragazzi, ho fatto così, pronto?
2: Mangani, la povera mamma radio,
0: ancora, ancora.
3: Mangadillo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Sono Nello da Sarno.
0: Ciao Nello.
3: Mangani, mi fai augurare a mia figlia Valentina.
0: Come
3: che
0: no?
3: Mercoledì si sposa.
0: Mamma mia, anzi sì, papà della sposa Valentina, tanti auguri. Poi se vuoi mercoledì possiamo anche consegnare il telegram, mentre tua figlia si aggiusta i capelli nelle ultime situazioni, no? Perché c'è l'emozione in quel momento. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i pipistrelli. Ricordavo Mugnano d'Arco. Donia, scusa che l'ho messo della signora, sì, di tua mamma.
0: Sì, ma ogni anno, non è
4: al suppo sembra.
0: Ragazzi, ma ha detto bene adesso Rosario Fiore, l'avvocato, che è quello che veramente capisce. Dice, sono i segni della maturità ormai sopraggiunta. Da giovane mangiavi di tutto, bevevi, copulavi e la mattina eri fresco come una rosa. Ma quanto hai ragione. Ho detto questo anche a Fabio Esposito. Ho detto, Fabio, mamma mia, quando mangi così tanto poi vai a letto, non dormi, è impossibile. Da giovane invece mangiavi di tutto e ronfavi per 10 ore consecutive. Vuoi mettere che sei così leggero, ti metti a letto e ti fai una bella roll mood? Infatti mai più. Oh, mamma, l'abbiamo fatta sta pizza, dall'anno prossimo, lo so, devi spendere qualcosa in più, ma andiamo a pranzo, prima ci mandiamo una tagliata di carne, mamma, fai una manata di coriandolo, sempre con sta pizza, vogliamo uscire sempre con sta pizza, tagliata di carne, petto di pollo, sushi, magari è più leggero, va bene? Allora, ancora un po' di messaggi, tra poco al 342 00 00 100, un po' di geolocalizzazione.

0: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tommaso dal Furgone.
1: Vai, Tommaso.
0: Operativo.
1: Ciao, vai.
0: Antonio, una curiosità.
1: Sì.
0: Ma come non me ne abbirro un nuovo dice?
1: Eh.
0: E poi che il maestro con.
1: Ah, hai ragione. E sai perché? Dovevo dire quello che mi sale e scende, ed è quello, no? Quell'amaro, Jägermeister. Però a questo punto ci siamo, chissà, speriamo che non ci sia un editore all'ascolto, non stiamo a fare pubblicità, stiamo a fare la Real Radio, era una Leffe, ok? Io adoro la Leffe, vaga pazza, che c'è, mi piace troppo, rossa, spillata, fresca, però forse un litro è troppo, ma il problema è stato Jägermeister, quello sta, che poi tutto quando hanno preso altri amari un po' più tranquilli, no? Io per fare poi, siamo personaggi, quello lì un po' più rude, no? Perché non lo so, moglie che mai sembra la sensazione dell'amaro dei duri, dei camionisti, ma è un complimento, attenzione, e invece no, io scendevo tutta la sera, mamma mia, tutta la notte. 342-00-00100 per i vostri messaggi. C'è qualcuno che ha finito le ferie come Luigi, oggi ultimo giorno di ferie a Santa Maria di Leuca, purtroppo si ritorna domani, saluti da Luigi e Antonella. Luigi, devi ritornare, mica puoi stare sempre lì, la vita continua. Azzanel, the end, è finita. Abbiamo qualcuno, pronto?
2: Buongiorno, magari.
1: Buongiorno.
2: No, gli vieni 5 euro c'era tu.
1: No, 4 euro, 4, euro. 4 ragazzi.
2: E li pavate manco tu.
1: No, 4 euro, è il resto
2: mamma
1: di mia mamma.
2: Mica male, è tarato lui che mai se praticamente ci dà il nome cameriere.
1: Ragazzi, allora, mo voi scherzate, il fatto che io sia uno scroccone, tutto a posto, ma è tutto, come dire, montato, no, per fare il personaggio, ma paga mia mamma ogni anno, cioè sono 20 anni che facciamo questa cena e 20 anni mia mamma dà la mazzetta al cameriere, o meglio, lei dà i soldi a me, che dice, boh, fa bere che paghi tu, hai capito? E poi ieri mi ha dato i 150 euro, è chiaro, 136 euro, 4 euro di mancia li ho dati al cameriere e poi restituito 10 euro a mia mamma, che poi ha detto, vabbè, fa una cortina di il su, dice, vabbè, ma che faccio? Ah, vabbè. Ormai ho portato i 150 in questo ricevere e ne ho approfittato, l'ho preso, così vado a fare i capelli da Gigini Barbiere. Pronto?
3: Buongiorno Mangani, chi le guarda Mangani il da carezzo, vado guarda l'ano.
1: Ma
3: cioè, quindi tu manca mazzetti era tu aiuto.
1: No, no, glielo
3: Mangani, dato. Mangani, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Genio 167.
1: Buongiorno.
3: Qua Mangani un uomo rapido non può dire.
1: No, l'ho detto, l'ho detto. Hai ragione. Hai ragione. Ho sbagliato. No, ho detto quell'amaro perché era quello che in qualche modo, secondo me, non mi ha fatto dormire. Invece la birra io va bene, posso bere anche 8 litri, non mi fa
3: Antonio,
1: niente. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sembo serpente da Brusciano.
1: Vai, serpente.
3: Tanto. Mi fatto buono, mi
1: certo.
3: Fatto buono, sparagni, ma guarda.
1: Ma non abbiamo. No, ragazzi, ma nessuno sparagna.
3: È buono, sa dare si sparagna.
1: Ma no, io sono andato nella pizzeria giusta, cioè dove andiamo ogni anno, Noi non cambiamo mai, andiamo sempre nella stessa pizzeria, un po' di automatismo, come sono fatto io, pronto?
3: Qua Mangani, quando non bava. Devo dare poi che mai se li guardiamo tutti, best bravo, quelle le rovine hanno un litro di 30 centimetri.
1: È vero, su questo hai ragione. Su
4: ma
1: questo hai ragione.
4: Buongiorno a te, a tutti i pipistrelli, Massimo Vazzi.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao, verità, ti voluto vedere la marca fotografia di Aco.
1: Bravo! Sapete che c'è
5: Magari,
1: il cervo?
5: Magari a Basilio c'è una pizzeria ristorante che è aperto da poco.
1: Sì.
5: Da 3-4 mesi.
1: Sì.
5: Magari ti dà la pizza a 3 euro.
1: Oh, addirittura.
5: Pizza a tua scelta.
1: 3 euro.
5: Con una bibita vicino. 3 euro, solo 3 euro, E addirittura magari a noi della zona.
1: Sì.
5: Ce lo porta fino a casa per 3 euro.
1: Non è possibile. Scrivimi il nome della pizzeria, 3 euro. Ma come basta sta pizza? Con tu reno, cioè voglio capire. 3 euro, pazzesco, una margherita suppongo, oh è ottimo prezzo, dai, aspettiamo il tuo messaggio e ancora qualcuno scrive mi auguro che tu stia scherzando, ma di cosa ragazzi? Cioè, non sto scherzando, cioè, non posso chiamare di nuovo mia mamma, probabilmente anche lei non ha dormito stanotte, poi facciamo le ripetizioni, ho pagato 136, 4 mance, 10 mance,

0: Ragazzi, non posso fare pubblicità, ma è arrivata la locandina di quella pizzeria. Incredibile, ma vero? Sentite qua, 5 euro. 5 euro, cestino di wurstel e patatine. Attenzione, pizza a scelta, la possibilità di vedere la partita Napoli-Inter e una bibita tra una birra, una Coca-Cola, una Pepsi e un'arancia. Tutto questo 5 euro. Assurdo, cioè meno di un abbonamento di Sky, DAZN, cioè qui mangi anche, conviene andare in questa pizzeria, purtroppo non posso dire il nome, ma complimenti, dobbiamo anche vedere poi la qualità, la qualità. Adesso invece lanciamo l'argomento di stamattina e voltiamo letteralmente pagina, parliamo di una situazione un po' particolare. Secondo l'Istat il 33% dei diplomati e il 24% dei laureati fa un lavoro per cui sarebbe bastato un livello di istruzione più basso. In pratica passiamo, a quanto pare, tanti anni a studiare pensando di avere già deciso il nostro futuro, scegliamo una scuola, prendiamo un diploma, magari una laurea, facciamo corsi e sacrifici e poi arriva la vita e ci porta completamente da un'altra parte. E allora siamo curiosi di sapere le vostre storie, cioè che cosa avevate studiato, che cosa avete studiato per fare e che cosa fate invece oggi. Cioè magari c'è qualcuno che ha studiato da ragioniere e oggi fa il parrucchiere, oppure chi voleva fare l'insegnante e vende automobili, chi ha una laurea e fa tutt'altro, chi è diplomato geometra come me e fa lo speaker radiofonico. Raccontateci il vostro io dovevo fare e invece faccio, ok? Voi da ragazzi cosa pensavate di fare e oggi fate davvero quel lavoro oppure nella vita avete cambiato completamente strada? Secondo me è un ottimo argomento anche per capire se l'Istat ha ragione oppure no. Non è che noi diciamo che l'Istat non è veritiera, ma secondo me l'indagine va fatta proprio sul campo e con i pipistrelli, che siete voi. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Per farla breve, cosa avete studiato? Cosa volete fare oggi e magari non avete fatto o state per fare in base agli studi? Ecco, quella in effetti poi è la questione. Ci sentiamo tra poco con i vostri WhatsApp. Intanto io prenoto la pizza qui, 5 euro. Mi dici la località? Ragazzi, non posso. È in provincia di Caserta, ma non ha cominciato. È pubblicità occulta, però 5 euro. A frittura, a birra eventualmente. Avrei la partita. Cioè, la pizza scelta, 5 euro. Incredibile, bah. Vogliamo andare? Che dici, Fabio? Ah, poi non ci avremo qua, no? A chi schisse Napoli? Siamo la radio ufficiale del calcio Napoli. Prima apri, a tra poco, va?
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E ancora buongiorno, le 7:28 su Radio Kiss Kiss Napoli, anche in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, con Antonio Manganiello, il Pipistrello, fino alle 9, Fabio Esposito in regia, e stiamo parlando di un dato molto interessante.

0: siccome la maggior parte di noi lavora a partita IVA, viene
1: sì,
0: valutata,
1: questo l'hai detto, sì,
0: le vendite,
1: sì,
0: compreso chiaramente la, il fatturato, il prodotto stipendio
1: sì,
0: che arriva dal fatturato, anche i colleghi che invece sono a contratto CCNL
1: comunque,
0: vengono comunque valutati
1: in base
0: per
1: alle vendite
0: stipendio, ma quanto
1: ho capito, ma devi parlare di meno
0: sulle vendite, quindi noi di fatto ci dobbiamo sforzare a
1: sì,
0: far testire
1: ragazzi,
0: quanti più farmaci del nostro
1: istituto. Allora, un minuto e 30, forse un minuto e 40, ha spiegato tutta la sua vita, però se tu fai il venditore, mo, lui fa l'informatore farmaceutico, devi essere un po' più sintetico, l'abbiamo detto anche prima, perché poi ci sono i pazienti che si arrabbiano quando entrate voi dal medico e ci sono dei pazienti pipistrelli che vogliono dire la loro in merito agli informatori farmaceutici. Prego, sentiamo.
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma chi si c'è un po' di mire che ci fa aspettare la figlia, ci c'è pure un rato.
1: Non è come
3: facci
1: sapere dove vai, così non andiamo noi a fare la visita. Pronto?
4: Oh, Ando, chi si ci ha fatto venire proprio male i capo?
1: Infatti c'è l'Aulin, ecco, la vende lui, chissà. Pronto?
5: Ma chissà così va bene sulle psicofarmaci, ma unite giure a chi sono.
1: Però è molto esaustivo nel spiegare il tutto. Attenzione, clamoroso, c'è una risposta ancora dell'informatore, eccola qui.
0: Però come mi trattate malamente? Cioè, capite? Deve far capire insomma qual è un po' con la problematica del nostro.
1: No, mondo. Assolutamente.
0: Ti ho annoiato.
1: No, assolutamente.
0: Però posso garantire che tutto questo tempo dal medico non lo spreco.
1: Ok. Non ci ho capito, vieni a soli a noi. Cioè, non lo sprechi dal medico. Meno male. Cioè, passi 5-6 minuti.
6: Andani, ma usa cacchi, stringilo che si sta a fare una cagata.
1: Ma fai schifo. Cioè, te lo dico chiaramente. Che c'entra? Ragazzi, siamo. Ironici, simpatici, ma mai volgari, ragazzi. Perché usare questi termini così beceri, no?
7: È la chiusura di un ciupino, la ciliegia.
8: Buongiorno, chi secondo me è il raffreddore, Luca da Casola di Napoli.
1: Ma che è sta roba? Ah, è per la radio madre. Forse ogni tanto arriva qualche messaggio da quest'altra parte. Pippo, non siamo noi. Allora, ragazzi, arrivano un sacco di messaggi per il pipistrello. Noi siamo la radio nazionale.
7: Buongiorno,
1: sbagliate.
7: Danilo, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
7: Allora, io volevo fare e invece faccio.
1: Vai.
7: Avrei voluto fare tanto il miliardario, invece faccio puzzate fam.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
9: Ciao, sono Luca da Napoli.
1: Vai.
9: Niente Antonio, io da piccolo volevo fare finanziere. E poi non è andata così, adesso faccio il corriere.
1: Vabbè, fa rima.
9: È un mestiere che mi piace tantissimo.
1: Cioè, praticamente
9: sinceramente, è uno dei mestieri che va più.
1: È vero, questo stavo dicendo. Il Corriere, grazie poi a City E-commerce, una continuazione che arrivano i pacchi a casa. Abbiamo scoperto che i pipistrelli sono corrieri nel 60%, almeno stamattina, ma si guadagna facendo il corriere? Sappiamo che è una vita particolare, stressante, di avere a che fare col traffico, con la signora che ti dice no, aspettate un momento, oppure lasciato pacca alla signora a fianco, la signora a fianco non risponde. Mamma mia, non potrei mai farlo, ma vale la pena? Pronto?
10: Buongiorno.
1: Sono
10: studiato all'alberghiero.
1: Sì.
10: Ho girato un po' l'Italia. Ho lavorato in Svizzera. Però dopo tanti anni, sono 13 anni, non ci ho fatto ciuanghi. Perché non mi sirve che da cire fisicamente e mentalmente.
1: No, è vero.
10: E il 19 ottobre parto per il concorso della polizia penitenziaria. Come dici tu, o secondino?
1: O secondino, e vai! Io ho un amico secondino, più che un amico, fidanzato di mia figlia. E vabbè, secondino, che darci a risci. Speriamo con una rinda così. Non si vede più come amico.
11: Buongiorno Manganil. Comunque pure io quando ero picco volevo fare il finanziere. Solo che aiuto malamente e mi faccio il contrabbandiere.
1: Ragazzi, attenzione, io devo chiedere scusa a Francesco, l'informatore farmaceutico. Francesco, questo è un programma ironico dove ci prendiamo in giro, per non dire altro, tutti quanti insieme, compreso il sottoscritto. Io vengo bullizzato, tra virgolette, tutte le due ore, la testa grande, che sono un tirchio e tutt'altro. Quindi se ci siamo permessi di scherzare con te, perché il programma è fatto così. Lui mi scrive: grazie per avermi fatto prendere per il culo da tutti gli ascoltatori. Se il messaggio non era gradito, poteva non essere passato. No, il messaggio è gradito. Il problema è che non sapevamo. Dura un'ora e mezza, lo abbiamo fatto sentire e poi hai beccato un po'.

0: di critiche, ma sono critiche sempre simpatiche, tranquillo. Pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Antonio, faccio le borse. Si guadagna bene e dipende quello che c'è dentro. Buona giornata.
0: Oh, no! È il borseggiatore, vai allora. No, questo è bellissimo.
2: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io pure faccio il corriere.
0: Pure. Tutti corrieri.
2: Guadagna quello che è, sempre distruggere per tutta la miseria, ragazzi.
0: Sì, infatti.
2: Però che passo con ben. Perché stiamo a fare?
0: Sì, diciamo che quei lavori
3: Magani,
0: che ci sono sempre.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Faccio corriere farmaci e pure rombano.
0: Pure. Ma tutti corrieri.
3: Notice, va.
0: È incredibile, raga. Ancora un corriere.
4: Antonio, buongiorno. Allora, io mi sono diplomato in elettronica industriale.
0: Sì.
4: Faccio il programmatore, quindi nel campo dell'informatica non ci azzecca niente con il diploma. E volevo fare musicista, quindi.
0: Figurati.
4: Però il mio lavoro non mi lamento.
0: Come sai la moscia poi ti fa tanto posilipino. Bacone.
5: Non ti offendere.
0: Dai.
5: Allora, non ti offendere,
0: chiediamo scusa.
5: Che dovevo fare ieri io?
0: Per questo
5: mi hanno massacrato ieri per raccontare una storia.
0: È vero, è vero.
5: Una cosa a lieto fine, bello. Quattro braccialette la notte.
0: Sì, sì, come no. Ma infatti, dai, Francesco, di che ci hai perdonato, no? Perché sennò.
6: Ma cortesemente vuoi chiedere a questo che prende le medicine? Sostitico, come già no.
0: Vabbè, possiamo. Lo vogliamo chiamare un attimo? Che dici? Vediamo se ci prende sul serio. No, a parte gli scherzi, anch'io sono un po' stitico. Visto che fa l'informatore farmaceutico, adesso ti stiamo chiamando. Uno, per chiederti scusa, e due, per darci un prodotto che possa essere utile per noi, che purtroppo non lo facciamo tutti i giorni. Anche quando viaggiamo, no? Se tu vai in vacanza 5, 6, 7, 10 giorni, hai vinto quando vai in bagno. Se non vai in bagno è un problema grosso. Francesco, ti sto chiamando, Così ci dai l'informazione giusta che riguarda la stitichezza e ti chiediamo scusa se magari ti abbiamo offeso. Devi capire che noi siamo qui per quello, no? Tutte le mattine tra le 7 e le 9 cerchiamo di prenderci in giro a vicenda per far trascorrere le ore peggiori. Francesco!
7: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, scusami innanzitutto, tu lo sai che scherziamo, no? Uno. Due, hai un prodotto per la stitichezza?
7: Una volta sì, quando lavoravo per gli integratori sì, ne avevo, più di uno ne ho avuto. Adesso, vabbè, lavoro per un'azienda farmaceutica, quindi altri tipi di prodotti.
0: Ah, ok. Ma se uno è stitico, per dire, tu che sei informato, qualcosa di naturale, tranne le solite cose, ce l'hai che funziona, che non dà effetti collaterali?
7: Ci sono diversi sciroppi a base di lattulosio, lattitolo, insomma vengono utilizzati tranquillamente anche in pediatria. Beh, non ti dico i nomi commerciali perché non sarebbe corretto.
0: Bravo.
7: Però,
0: Vabbè, qualche nome lo puoi fare, dai, tanto serve per andare in bagno, ci perdoneranno gli editori, vai. Vai.
7: Sì, vabbè, però non mi fa pigliare il culo in coppa,
0: no.
7: Perché fa piacere.
0: No, assolutamente, noi stiamo chiedendo semplicemente un'informazione perché molti ascoltatori hanno chiesto per la stitichetta, no, veramente, a parte gli scherzi, vai.
7: Vabbè, Stipoff.
0: Stipoff.
7: A quell'ascoltatore che prima ha detto che devo io andarmi a fare una, dici che lui si prendesse un Sinalatrin.
0: No! Sei un grande... Hai vinto, Francesco, hai vinto, ci sta.
7: Consolati che io lavoro anche a Nola, comunque.
0: Veramente, dove?
7: Da pediatri e medici di base.
0: No, e allora sicuramente ci incroceremo qualche volta.
7: Ma con piacere ti offro un caffè.
0: Un caffè, però mi ha fatto una promessa, stai prima di me.
7: Non ti parla assai, hai già capito.
0: No, mi fai entrare, ok? Va bene.
7: Ah, va bene.
0: Un abbraccio, ciao Francesco, ciao. Non mi aspettavo la cosa finale, Sina. Vabbè, no, la via della rivincita ed è giusto così, giusto così. Tra poco rush finale del pipistrello, ovviamente con Gianluca Vigliotti, e poi arriva il bar dello sport.

0: Francesco, l'informatore farmaceutico, finalmente ha replicato e ha preso la sua rivincita, giustamente, perché qui tutti possono parlare, tutti possono dire delle cose, fino a un certo punto, no? Senza essere volgari. Allora, Francesco scrive: contro la stitichezza, tutte le sere, prima di andare a letto, mangia 7 prugne secche, 7. Io ho detto contro la stitichezza, ma non vorrei trascorrere tutta la nottata sul water poi. Meglio se messi a bagno in acqua, le mangi e poi bevi l'acqua, è un tocca sana per la mattina dopo. Francesco da Ferrara. Francesco, considerando che mi sveglio proprio gun and gun, come si suol dire, se passo troppo tempo in bagno poi faccio tardi qui alla radio. No, vabbè, preferisco un po' di stitichezza, poi mi organizzo. Io sono un odontotecnico, mi ricordo la prima prova per formare un dente, il professore ci fece portare un sapone e dovevamo trasformare in un uovo, era per vedere come eravamo messi sulla parte tecnica. Invece oggi vendo camion. Ah, ok, non era cosa per te. Sei stato onesto con te stesso. Pronto?
1: Poi Francesco, ma so che ci sono delle supposte. Sì.
0: Basta.
2: Quando i capparocchi che si
0: okay.
2: Fatto pure un caffè dall'amico informatore.
0: Ma chi ci parla? Che comincia a parlare, non la finisce più, ma non esiste proprio.
3: Mancherini, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stamattina un bel discorso di tacca.
0: È vero,
4: buongiorno,
0: è vero.
4: Buongiorno, Pipistrello, anche io faccio il corriere.
0: Ancora.
4: E da piccolo volevo fare il benzinaio, perché ogni volta che ti vado il benzinaio volevo sempre.
0: Con i soldi. È vero, anch'io. Che poi non sono suoi.
5: Buongiorno, ma tu sei stitico con portafoglio, sei stitico. Ma tu sei tutto stitico.
0: Sì, sì, sì, tutto stitico. Ragazzi, veramente vado in bagno poco, ma evitiamo sto discorso di.
2: No, magari lo chiamo, perché se no si vogliamo, siamo pure a figliotti, c'è gente che non va.
0: Ok.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciro.
6: Ma voglio fare un piccolo sondaggio per curiosità.
0: Vai.
6: Tu faccio l'informatore farmaceutico.
0: Pure tu.
6: Sono tutto corriere.
0: Sì.
6: La che ti chiamo.
0: Sì.
6: Vuoi fare un piccolo sondaggio? Quanti informatori farmaceutici ti ascoltano?
0: Ah, ok, ok, lo lanciamo. Quanti informatori farmaceutici? Quanti corrieri? Scrivete solo un WhatsApp con il lavoro che fate, ok? Da questo momento, senza specificare dove, come, quando, così facciamo una stima, una percentuale degli ascoltatori e che lavoro fanno, ok? Da questo momento, WhatsApp, proprio mitragliate di WhatsApp il nostro 342 00 00 100, scrivendo semplicemente che lavoro fate. A tra poco.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando ballo mi piace particolarmente a Gianluca Vigliotti, che mi ammira a pochi metri. E anche sul canale 76 del Digitale Terrestre vi ho chiesto: che lavoro fate? Voglio capire un po' i pipistrelli, no? Ci ascoltano mentre fanno. Vediamo, buongiorno Manganiello. Io ho fatto l'alberghiero e per più di 30 anni ho fatto il cameriere in giro per l'Europa. Andato via dall'Italia 26 anni fa, ora sono impiegato al Parlamento danese e faccio parte dell'amministrazione dei servizi ai parlamentari e alla sicurezza. Oh, mamma mia, cioè in pratica che fai? Non l'abbiamo capito. Porta alta la bandiera italiana in Danimarca e quando torni portaci un biscotto danese. Capiamo se esistono sti biscotti danesi. Quando si apriva la scatola, no? C'erano sempre ago, cotone, non ci sei mai un biscotto. Ancora amici, camionista, ne siamo in tanti. Sì, Luigi il Corriere. Poi lavoro in una biblioteca, agente di commercio, magazziniere, geologo. Capite niente, abbiamo pure un geologo che ci ascolta. Medico. Medico. Ragazzi, fa il medico, dottor. Poi vediamo, informatore medico, tecnico informatico, militare, Tonino da Sorrento, operatore ecologico, giardiniero, c'è scritto, giardiniero. Poi corriere. E ancora corriere, giardiniere, infermiere, assicuratore, pompiere, cioè abbiamo praticamente di tutto. Sentiamo qualche vocale, va, pronto?
1: Diciamo che è un'azienda da circa un annetto, sì. Ho iniziato a vendere con l'online,
0: sì.
1: Però non ambito del mio mestiere, ma ambito Vinted, trasferimento, sì. Cose che
0: su Vinted, quindi sì, sì, sì, roba usata,
1: sì. Cose che riesco a trovare su altri siti,
0: certo, certo.
1: E ti devo dire la verità, è un'altra entrata
0: come no?
1: Che è molto soddisfacente
0: ci con credo.
1: L'online.
0: Assolutamente sì, anch'io acquisto qualcosa di usato quando mi capita e vendo magari delle scarpe che non indosso più.
2: La notizia è che tu acquisti qualcosa.
0: Eh sì, però vendo prima, vendo e poi acquisto.
2: È un dout des.
0: Com'è?
2: È un dout des.
0: Ma pane e puparuolo, cioè non vuoi.
2: Buongiorno pipistrello.
0: Ok, un dare a bere.
2: Dout des. Tu prendi.
0: Esatto. Lo sai chi compra le mie scarpe in genere?
2: Cioè perché comprano le scarpe?
0: Sì, sì, io No. I francesi.
2: I francesi.
0: Cioè io vendo le scarpe su un noto sito, forse per... ma non mi fai ricerca.
2: Scusa, tu vendi le scarpe tue, scusa.
0: Sì, sì, vendo le scarpe, perché io sono amante delle scarpe. Però il problema è che io...
2: Tu sei amante delle scarpe?
0: Sì, ma...
2: Con quelli ciabatte rosse schifose.
0: Vabbè, quelle per andare al mare, quelle lì.
2: Quelle fanno schifo.
0: Ma non è vero, ma guarda che le ciabatte rosse al mare sono un tocca sana. Quando esci dall'acqua...
2: Chi le tocca muore.
0: No, a parte nessuno le tocca. Ecco qua. E due, le vendi subito.
2: Ma come fanno a comprarsi le scarpe tue usate?
0: Ma usate poco. Ti giuro che i francesi,
2: che ne sanno loro?
0: Io metto sul sito famoso, no? Cose usate che si vendono e si comprano.
2: Ma dove lo trovi il tempo per fare sti cose, pur di raccattare quei 7-8 euro?
0: No, di più, perché io queste scarpe le ho comprate all'ingrosso, ok?
2: Quindi le ho pagate... ovviamente, mica potevi andare, cioè, mica potevi comprare un paio di scarpe.
0: Le ho pagate
2: normale.
0: Poco, quindi che
2: cioè, fa? Non le pagate proprio.
0: Non le pagate proprio,
2: te le regalano e tu le vendi.
0: Le vendo a 50
2: euro. Quindi c'è un lucro cessante e un danno emergente.
0: Non lo so, avvocato, ma cominciamo a dire parole. Cioè, nel senso che c'è tutto lucro, che significa?
2: No, nel senso che stai guadagnando direttamente.
0: Sì, però aspetta, pigli un pack, metti le scarpe nel pacco, vai un attimo alla posta.
2: La notte alle 3.
0: Cioè, no, mando mia figlia.
2: Ah, come al solito. Sì. Cioè, tu hai, ovviamente.
0: Mia figlia fa tutto, e io poi a mia figlia dico, vabbè, facciamo così, facciamo 50-50.
2: Vabbè, devi dare tutto a lei, scusa, ma lei che c'è?
0: Le scarpe sono in me, vado tutto a me, facciamo.
2: È meglio.
0: Vendo scarpe di un certo livello. Tra l'altro, la marca che io vendo,
2: sì.
0: Marca sconosciuta fino a tanti anni fa,
2: sì.
0: Adesso il Monza,
2: sì.
0: Ok, calcio,
2: sì.
0: La utilizza come divise. Non so se mi spiego.
2: Bravo,
0: hai visto? Sì. Quindi hanno pigliato su valore. Tanto è vero, mo, le ultime scarpe le ho mandate a Monza, perché mo, sì. Hai tutto lì.
2: Sono ultimi in classifica.
0: Sta ultimi in classifica, veramente. Mannaggia, mi sei. Si avvicina. Sono male vero, perché forse sono un po' scomodo le scarpe che fa quella marca.
2: Stretti, il giocatore con le vesciche.
0: Allora c'era gli scarponi rossi.
2: Non lo so.
0: Va bene, devo salutarvi ragazzi, ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, tra poco i bar dello sport, Forza Napoli, saluto Fagolino Esposito, tra poco Lucio Pengue con le news. Wagyu, state buon.
3: sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la stretta sulle targhe polacche. La cosiddetta truffa Neapolowski, come viene definita dai media polacchi, finisce ufficialmente nell'agenda legislativa del governo di Varsavia. La proposta prevede fotografie per documentare le revisioni tecniche obbligatorie, ispezioni e controlli più severi nei centri autorizzati. L'obiettivo è constatare le immatricolazioni fittizie in Polonia di automobili che in realtà circolano abitualmente all'estero. Le modifiche dovranno essere approvate e potrebbero entrare in vigore già nei primi mesi del 2027, una pratica che ha comportato un aumento dei costi per il sistema assicurativo polacco a causa della crescita degli incidenti all'estero provocati da vetture con targa polacca, molti dei quali considerati sospetti. Restiamo sulle strade con la cronaca nera. A Napoli è stato sottoposto a un fermo di un 42enne accusato di aver fatto fuoco contro un meccanico in via Salvator Rosa. Alla base dell'aggressione ci sarebbero alcuni presunti difetti riscontrati nello scooter acquistato pochi giorni prima. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal suo avvocato e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Violenza in famiglia. Grisignano d'Aversa, un 33enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato per 2 mesi i genitori, entrambi 60enni. L'ultimo episodio di violenza ha richiesto l'intervento dei sanitari. Le due vittime sono state accompagnate all'ospedale Moscati, dove sono state medicate e refertate. Ancora un'aggressione, questa volta ai danni di un autista dell'ANM. Il bus della linea C63 era bloccato da un camion della frutta in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Quando il conducente ha chiesto gentilmente di spostare il mezzo, sarebbe stato aggredito e picchiato da 2 persone. A denunciare l'accaduto del sindacato USB, che parla dell'ennesima aggressione ai danni di un conducente della ANM e di una situazione ormai diventata intollerabile. A Napoli si guarda intanto all'America's Cup in occasione delle pre-regate in programma dal 24 al 27 settembre sul lungomare di Via Caracciolo. Saranno installate pedane sugli scogli e piattaforme galleggianti che fungeranno da punti di osservazione per assistere alle gare dei catamarani del Golfo, strutture temporanee previste dal master plan della regata preliminare della Louis Vuitton Cup. Chiudiamo con il calcio e con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 al Meazza contro l'Inter, oggi alle 14 conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Kiss Kiss Napoli. Intanto Giovane ha rassicurato i tifosi attraverso una storia Instagram dopo l'intervento di ieri per correggere un'ernia inguinale. Il giocatore ha spiegato che il problema aveva iniziato a dargli fastidio e che di comune accordo con la società si è deciso di anticipare l'intervento per poter essere al 100% a disposizione della squadra nel corso della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
3: il Bar dello Sport.

Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport. La vigilia è la vigilia di Inter-Napoli. Siamo arrivati a questa settimana dopo tante polemiche, la sconfitta col Como, la chiusura del mercato, l'incidente, insomma la brutta notizia per quanto riguarda McTominay, che vi do una notizia, la prossima settimana dovrebbe procedere all'intervento di ablazione al cuore e dovrebbe farlo in Inghilterra, forse a Liverpool. Comunque ha deciso, e nelle sue facoltà, di potersi operare in Inghilterra. E poi avete sentito anche il notiziario di Lucio Pengue, si è ha un piccolo intervento, a un'ernia inguinale anche per Giovane. Insomma, non è cambiato niente dallo scorso anno, ma proprio nulla dallo scorso anno. E buongiorno, prima del ritiro si fa male il ginocchio, riprenderà a gennaio, forse, speriamo. E poi fanno l'amichevole, Marianucci fa la distorsione al ginocchio, 2 mesi fuori. E poi abbiamo saputo che Benzema aveva questa fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che ne ha condizionato la preparazione, anche se in questo momento dovrebbe essere di nuovo a disposizione. E poi McTominay, e poi Giovanni, mamma mia, basta, veramente basta. Ma tutte cose, voglio dire, ma al di là di quelle che possono essere state, il mercato, le situazioni, la squadra, cioè, però insomma non è che ci giri benissimo. Caro Fabio Esposito, buongiorno anche a te in cabina di regia, è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tanti messaggi, sono curioso di voglio interagire un po' con voi. 342 00 00 100, la formazione che giocherà contro l'Inter, non credo ci siano novità di sorta, quindi la difesa resta a 4 con Di Lorenzo, con Raccamani e Rafa Marin e con Spinazzola al posto di un Olivera che non ha brillato nella partita con il Como. Non c'è McTominay, giocheranno Anghissa e Lobotka. Chi sostituirà McTominay? Vergara o De Bruyne? De Bruyne o Vergara, secondo voi? Insomma, sono curioso di capire, di pensare quale possa essere la scelta di Allegri, che ascolteremo oggi in diretta alle ore 14. Radio Gol Walter De Maggio, ci saranno i nostri inviati a Castelvolturno, la diretta della conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Inter-Napoli. In attacco l'altra novità, con Politano e Doliund, ma con Alisson Santos per Nualanga, pronto poi eventualmente per entrare. Queste le novità. Mi ricordo che la settimana prossima inizia la Champions League Napoli-Arsenal. Un po' di saluti. Visti questi infortuni di Giovane e McFratm, ipoteticamente passare 2 punti e prendere Icardi svincolato? Uomo di esperienza, Angelo da Varcaturo, dubito che Icardi possa venire a Napoli. Buongiorno a tutto il bar, tenacia, coraggio domani per i nostri ragazzi, buon lavoro, un abbraccio al piccolo Domenico. Enzo da Crystal Palace, il nostro amico. Forza Napoli, Alessandro Irma da Barra, lo salutiamo. Buongiorno Gianluca, amico mio, buon caffè a tutti gli amici del bar. Patrizio da Napoli, poi buona giornata, domani pomeriggio il Napoli vince a Milano e vince con l'Arsenal, mamma mia. Saluti da Afragola, forza Napoli sempre.

0: Carosa, che sto facendo questa sponsorizzazione clamorosa con il fantacalcio. Buongiorno, ma se va male lunedì ci sarà tutto esaurito al bar, Jenny. Caro Jenny, al bar e c'è sempre tutto esaurito, che il Napoli vinca, perda, pareggio, perché sempre tutto esaurito, che il Napoli vinca, perda, pareggio, perché siete in tantissimi. Saluto anche Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. E poi l'attesa per domani sale, speriamo bene che il Napoli faccia un risultato positivo. Domenico, che ci fa i complimenti. Sentiamo la formazione invece del nostro amico Guido Damas, la falegnameria di Casoria, che dice che giocano Meret, Rachmani, Rafa Marindi, Lorenzo Spinazzola, Politano, Anghissa, De Bruyne, Lobotka, Santos, Højlund. Sì, più o meno sarà questa la falegnameria. Saluta Guido Damas Lobrenzi. Allora, prima ondata di messaggi, ho salutato un po' di persone, però abbiamo Marco e Giovanni. Ciao da Marco, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno e forza Napoli.
0: Bello, ti vedo bello, sento carico, dove sei?
1: Adesso sono a casa. Fortunatamente sono riuscito a prendere la linea dopo non so quanto tempo. Volevo dire questo, non vorrei parlare di mercato, perché il mercato è stato un mercato disastroso, se non ci fosse proprio stato. La seconda cosa volevo dire, che dopo quella sconfitta col Como,
0: sì,
1: che secondo me l'ha voluta perdere Allegri, che io sono d'accordo, come ha detto qualcuno, che l'ha voluta perdere Allegri la partita, visto quell'errore di Anghissà che neanche nelle scuole calcio si veniva.
0: E che c'entra
1: dopo
0: Allegri?
1: Questa sconfitta col Como, sì, e dopo che dobbiamo affrontare, e visto che dobbiamo affrontare Inter in campionato e
0: Arsenal
1: in Champions, sì, non c'è proprio niente da stare Allegri, secondo me. Guarda, ti dico la verità,
0: è il titolo, dai il titolo, Marco, è il titolo, non c'è poco da stare Allegri.
1: Bravo. E poi ti volevo domandare un'altra cosa.
0: Dimmi, caro.
1: Ho saputo che Buongiorno avrà un infortunio che durerà da 6 a 9 mesi. Che c'è? Che è
0: tempo di una
1: gravidanza?
0: Non lo so.
1: L'ultima cosa,
0: cioè, la gravidanza che sta incinta. Vai.
1: Allegri è stato un allenatore che è stato preso per il dopo Conte, ma è stato preso per chi? Per chi ha più esperienza per la Champions?
0: Grazie Marco, le tante domande di Marco, che stamattina è carico come una molla. Ovviamente su Buongiorno non possiamo dire quello che ha detto Marco, perché noi ci atteniamo a quelle che sono le comunicazioni ufficiali. Speriamo che possa riprendere quanto prima. Allegri è stato preso perché Allegri è un allenatore di esperienza, è un allenatore che dovrà gestire e sta gestendo, insomma, una situazione che De Laurentiis e il Napoli avevano chiaramente detto. Non dimenticate mai la conferenza stampa, perché poi si scordano le cose, si dimenticano. De Laurentiis, conferenza stampa, centenario, maglia, presentazione ufficiale, chi arriverà al Napoli, cosa succederà? De Laurentiis, :, ho 45 giocatori, non arriverà nessuno, devo vendere per le liste. Insomma, ragazzi, lo sapevamo. Allora, Antonio Conte, grazie ancora per i tuoi disastri. Antonio il rosticciere, i disastri sono altri. Perché Marco parla così veloce? Non lo so, Walter 78 era un po' accelerato. Buongiorno, ma tutti questi infortuni saranno ancora colpe di Conte? Domani a Milano portiamoci il pallottoliere. No, vabbè Gianni, per favore, non siamo così negativi. Con questo acquisto di Lucca hai fatto perdere il fantacaccio a tutti noi del bar. Ma che ce l'ho comprato io, Gianni d'Ercola. Scusa, che c'entra? Voi, ognuno è libero di scegliere quello che vuoi. Camomilla tisa da Londra, amico Marco. Buongiorno, come sta l'accelerato Marco? Armando D'Aversa, va bene, che lo saluta. Avete fatto una gag da cabaret con Marco? No, vabbè. Marco, calma, Marco, rilassati. Sono scatenati, ragazzi. Calma. Marco era così, non pigliava la linea. Ma Marco, va bene, posso fare una considerazione in merito al mercato? Certo, Sandro ci scrive. È possibile che una squadra come Napoli, che sappiamo che tanti giocatori sono al limite per gli infortuni, non abbiano neanche iniziato, sono già verificati una difesa allo sbaraglio. Prendere un calciatore che già porta con sé infortuni ancora oggi non è pronto. Mi piacerebbe una tua sincera opinione in merito, ma insomma, l'ho detto, questa tipologia di infortuni mi sembra davvero un po' particolare. Noi su Buongiorno, insomma, non sappiamo proprio tutto, nel senso che abbiamo ricevuto questa notizia proprio alla vigilia del mercato. Alla vigilia del ritiro, e McTominay è un infortunio talmente particolare, più che un infortunio è una situazione davvero unica, comunque molto rara. E Giovane Ernie Anguinale, per Beukema il tendine d'Achille, Marianucci di distorsione al ginocchio, ma siamo veramente

0: aprire una sorta di pronto soccorso. Giovanni, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno, ben trovato e forza Napoli.
0: Sempre,
1: soprattutto Giovanni. Quando perde.
0: Sempre,
1: perché
0: Giovanni.
1: Qua ce lo stiamo dimenticando che siamo tifosi del Napoli.
0: No, no, quello no, quello no. C'è soltanto
1: intervenire, intervenire dopo Marco è difficile.
0: Dovresti parlare leggermente più veloce.
1: La bella carica di adrenalina.
0: Devi parlare più avvocato, veloce. Vai.
1: Avvocato, la mia domanda è una sola. E riguarda un attimo questi infortuni, ma... Sì. Il buon Giovane, sì, che aveva un problema di ernia inguinale, io l'ho operata due volte, quindi lo sai che ce l'hai,
0: l'ha detto anche Giovane, avevo questo fastidio,
1: lo sai da tre mesi, quattro mesi, perché non l'ha fatta durante il periodo estivo? Le vacanze le poteva fare ugualmente, perché non è che è debilitante.
0: Oltretutto se hai questo fastidio adesso, o si è acuito, non lo sappiamo, ovviamente non conosciamo l'esistenza fino in fondo di questa situazione, però probabilmente se lo facevi durante il ritiro, insomma, potevi probabilmente recuperare un po'.
1: Ma la domanda, avvocato, è un'altra. Sempre tornando a questi infortuni, lo staff medico del Napoli, sì, non era a conoscenza di queste cose. Allora vuol dire che il problema dello staff medico del Napoli che avevamo lo scorso anno continua ad esserci, perché anche McTominay, che ha avuto questo problemino sentivo durante i mondiali.
0: Problemino è un eufemismo, insomma, voglio dire.
1: Vabbè, io voglio dire problemino, perché il cuore è sempre il cuore, quindi è sempre un punto interrogativo. Ma non si poteva intervenire prima anche lui durante la sosta estiva?
0: Sì, è una domanda legittima.
1: Idem per buongiorno. Allora, caro De Laurentiis, questo staff medico, lo vogliamo un attimo rivedere?
0: Vediamo, insomma, è una valutazione.
1: Senza critiche.
0: No, capito? È una domanda, ti poni delle domande. Noi, non conoscendo fino in fondo, diciamo così, l'escursus di questa situazione che tu hai raccontato, cioè di buongiorno, due giorni dal ritiro, sappiamo che è infortunato. Giovane ci fa sapere, insomma, ci dice, perché l'ha detto lui, non è che l'ha detto qualcun altro. Giovane ha detto: era un fastidio che mi portava un po' da tempo. E allora
1: anche
0: ci
1: perché l'ernia inguinale non è che ti esce oggi, l'ernia inguinale, la vado a operare.
0: Lo so. Va bene, grazie Giovanni.
1: Buona giornata, forza Napoli.
0: Sempre. Michela Tonna chiede un intervento, riferisce con un forza Napoli liberatorio da un supermercato. Io non so dove sta Felice, se ci chiama. Poi vorrei giocare con Allison, Vergara e Hojlund. Politano deve riposare, quindi Luigi da Mantova preferirebbe Vergara al posto di Politano. Anch'io Lucca, 15 gol, cornetti pagati, Peppe da Veyden, un bacio a mia moglie Rita, grande Peppe. Buongiorno, ma non ho capito, l'anno scorso erano gli infortuni, quest'anno il cuore, l'ernia, ci dobbiamo aspettare altro, ma che altro deve succedere? In bocca al lupo ai due ragazzi, stringiamoci intorno a questi ragazzi e al mister Maria 74 che andiamo a salutare. Caro Gianluca, sono felice, Marco stai tranquillo, un abbraccio a Domenica, a Giorgia. Hanno una bella prestazione anche per il morale, sempre Forza Napoli, concedimi un bocca al lupo al Gladiator, ce lo scrive Gusto, Restaurant Santa Maria, Capo a Vetere. 11 Leoni domani in campo, tanti auguri di buon onomastico a tutte le Rosalia, Vittorio Lorologiai, Santa Rosalia oggi? Non lo sapevo, auguri, buongiorno, Rosalia oggi? Non lo sapevo, auguri, buongiorno, mi auguro di vedere Marotta a fine partita a lamentarsi in TV, sai che risate. Saluto Carlo da Secondigliano che ci ha mandato penso un pezzo per il Festival Bar dello Sport. Oggi niente polemiche, siamo compatti e sosteniamo domani un solo grido, Forza Napoli, la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Mamma mia quanti siete. Vado da Gianluca, un nome, una garanzia. Ciao Gianluca.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo un poco rispondere all'amico di prima.
0: Come no?
2: Di Giovane, ma sì, penso male anche su McTominay,
0: sì.
2: È uscito fuori l'infortunio il 1 settembre, il 31 agosto, secondo me perché la società voleva venderlo, soprattutto Giovanni, perché altrimenti non si spiega, perché un ernio inguinale.
0: Stai facendo il retropensiero, sì. Cioè non hanno evidenziato questo infortunio nel tentativo di cederlo, è un retropensiero un po' cattivello,
2: Sì, perché non si spiega che il primo, pure con McTominay, non si è allenato bene per 2 settimane, si diceva che era la vescichetta sotto al piede, e invece no. E un'altra cosa, proprio venendo a McTominay, il Napoli non ha compensato l'uscita di Elmas. noi non abbiamo centrocampisti. Anguissa l'ha dimostrato domenica, sì, sì. Il Napoli va in affanno a centrocampo, ha bisogno di il ruolo di Elmas, a maggior ragione con una squadra che invecchia, centrocampo Botta 32 anni, Anguissa 31, e a maggior ragione col problema di McTominay che comunque un mese e mezzo sarà fuori. Quindi per me tutti parlano di attacco, ma
0: il problema è a centrocampo, siamo corti a centrocampo.
2: Andava riscattato Elmas. Va bene, avvocato, la salute porta Napoli. Un
0: abbraccio Gianluca, te abbraccio, è valutazione. Però io conto molto su Gilmour, ragazzi, il povero Gilmour che ha avuto questa sfortunata, a proposito di infortuni, no? Che anche Gilmour si è infortunato con la Scozia prima di fare il mondiale, anche lui un infortunio anche non di poco conto, ha dovuto saltare il mondiale, un'esperienza bellissima, adesso è pronto e secondo me Gilmour un pizzico di energia in più potrebbe darlo. Saluto intanto Marco Dal Vomero, il Napoli non va oltre il quarto posto, si poi o presidente mette mano scontenta Allegri come ha fatto con Conte salire, vabbè Marco non è scritto benissimo però insomma ho capito il senso, penso che Giovane ha deciso di operarsi perché si voleva giocare le sue carte con un nuovo tecnico, diversamente sarebbe stato sicuramente un esubero, ma Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30, un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo di Maurizio che ci racconta. Poi, buongiorno, Lello da Quarto, finalmente l'Inter una volta alle 12:30 dopo 4 anni, è vero, a noi due volte Fiorentina e Lazio, giocherà Gilmour, chi lo sa Lello, io... Devo dirti la verità, me lo auguro, me lo auguro. Michele da Piacenza, non andava venduto Asa? Sta giocando nel Frosinone. Walter 78 che ci saluta e poi Giovane senza giocare. Non lo posso leggere, questo strato da Napoli mi dispiace, non lo posso leggere. Aveva avuto una richiesta, ma non so se si trova al supermercato o meno, perché volevano sentire un Forza Napoli da Felice, però all'interno di un supermercato. Vediamo dove si trova. Felice, buongiorno.
3: Buongiorno, sono davanti alla parrucchiera che sta aspettando mia moglie.
0: Scusa, ma tua moglie in nova mattina, già stata alla parrucchiera.
3: Alle 8:30, questa, eccola, sta uscendo, meno male va.
0: Sta uscendo, allora facciamo, scendi.
3: E poi te la faccio salutare.
0: No, aspetta, aspetta. Sì, aspetta, lo fai prima sì. Che entra. Lo fai prima, bussa.
3: Ah, vado, c'era il nostro caro amico Vigliotti che ti vuole salutare. Bellissimo, amore, anche dal parrucchiere.
0: Amore.
3: Allora, stamattina siamo malpensanti, porca miseria.
0: In che senso, scusa?
3: Siamo positivi, siamo positivi.
0: Sì, ma tu che fai?
3: Alba, fai tu anche un Forza Napoli a Gianluca, do.
0: Alba, perché
4: avvocato, buongiorno. Mio marito è matto perché vedi le clienti escono fuori. Vabbè, loro sanno che è mezzo matto. No,
0: senti, Alba, ma alle 8:30 del mattino già vai dal parrucchiere la mattina, già scendi.
4: È per forza, perché
0: c'è folla.
4: Avvocato.
0: C'è folla? Bisogna... C'è folla?
4: Sì, sì, ecco al parrucchiere nostro.
3: Parrucchiera.
4: Anche se diciamo è uno dei migliori che c'è.
0: Non avevo dubbi. Ma che sta bussa? Che bussa alle 9:15 a Montefalcione? Ma che bussa?
4: Ma avvocato.
0: Dimmi cara.
4: Una buona giornata.
0: Grazie, Alba.
4: Forza Napoli.
0: Alba, resisti, Alba. Va bene.
4: Bravo.
0: Ecco, resisti. Va bene.
4: Felice.
0: Sì, ti ringrazio.
3: Domani con questo Forza Napoli, il Napoli vincerà. Vincerà.
0: Grazie, Felice. Ci sentiamo domani sera.
3: Ti voglio bene.
0: Ti abbraccio, sì. Fai un'ultima bussata e poi ce ne andiamo, dai. Bussa. Ah, se n'è andato, vabbè. Grazie mille, Felice. Ci scrive Michele. Gianluca, che vuol dire che mercoledì sono. Mercoledì sono a Montefalcione, dove posso incontrare dopo pranzo Ugo Cercillo? Guarda, ti ho detto, vai sotto dove c'è la posta. Montefalcione, c'è la posta, lui sta al piano di sopra e l'ho bussato e lui scende. Felice e Alba sono come Santa Santa Mondaini e Raimondo Vianello, sono Peppe da Brusciano, è vero. Mi sembrano, che bello sentire Felice chiamare amore la sua signora. Bravo, questa è una cosa carina. Se Torino-Roma dovevano giocare 12:30 estate spostate perché Napoli non lo fa pure il Napoli, non lo so, sul calendario ieri sono usciti anticipi e posticipi, date un'occhiata per le vostre organizzazioni. Ciro ci ha mandato la canzone per il Festival Bar, vuol dire che abbiamo ma voi che siete la radio ufficiale non potete dire al presidente porto la squadra a fare un bagno nella vasca benedetta di Lourdes? Vabbè, ci proviamo. Enzo da quarto anche lui, ma vuoi vedere che Elmas è l'Iniesta, no dai, cioè nel senso che non era la cura dei mali, eh? Elmas poi l'ha preso l'Atalanta, poi vado a salutare anche Francesco che ci saluta e vado da Nicola che è in linea. Nicola, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, sempre Forza Napoli, Nicola da Ischia.
0: Ah, il famoso Nicola da Ischia, grandissimo nostro amico.
5: Tutto bene avvocato?
0: Nicola, com'è la situazione? A Ischia c'è ancora gente? Sì, molta gente ancora?
5: Sì, sì, abbastanza, c'è abbastanza gente.
0: Meno male.
5: Vabbè, abbastanza. Come
0: la mitica isola,
5: la mitica... si mantiene sui 30 gradi,
0: ma che molti
5: male per venire qua sull'isola a farsi un bel bagno,
0: tranquillamente,
5: più tranquillamente. Perché veramente adesso si sta un amore,
0: meno male, meno male.
5: È finita quell'affluenza,
0: l'affluenza. Di persone. Veniamo io e Fabio Esposito, veniamo a farci un bagnetto, poi stasera andiamo a mangiarci qualcosa. Spiccantiello come sta? Sta bene?
5: Va bene, alto livello.
0: Altissimo livello, Spiccantiello, il famosissimo Spiccantiello. Nicola, prego.
5: Un'altra cosa, poco volevo dire, ma come mai il talento Antonio Vergara?
0: Nicola, è stata la domanda della settimana, ce lo siamo chiesti tutti. Il problema, io allora spero, ripeto, conta poco perché ormai noi dobbiamo pensare all'Inter e soprattutto in previsione di capire se sarà Vergara o De Bruyne sostituire McTominay contro l'Inter. Probabilmente qualcuno oggi potrebbe chiedere ad Allegri in conferenza: ma scusa mister, ma perché poi Vergara non è entrato? Vediamo se il mister ci racconta e ci dà la motivazione di questa curiosità che ci siamo portati avanti un po' per tutta la settimana.
5: Un'altra domanda ti faccio e poi ti lascio.
0: Sì.
5: Siccome manca tanto Juan Jesus
0: a Venezia, a Venezia, sta a Venezia, sta in Coppa Gondola, Juan Jesus. Sì.
5: Esperienza e qualità.
0: Sì.
5: Ma un tipo come Acerbi, a parametro zero, esperienza in campo internazionale, esperienza Inter, ha giocato come la Roma e con la Lazio, fisicamente sta bene. A parametro zero, siccome la difesa fa un po' d'acqua dappertutto.
0: Fa un po' d'acqua.
5: Cosa
0: sì.
5: ne pensi? Sempre
0: Napoli, salutami gli amici. Come si chiamavano gli altri? Spiccantiello. È caduto, peccato. Mi ricordavo la comitiva dell'isola di Ischia. Va bene, no, Acerbi, non lo so, ragazzi. Acerbi, insomma, anche lui mi sembra. Insomma, anche l'Inter ha deciso, insomma, a fine contratto di non rinnovarglielo. Allora, Chicco che ci scrive da Soliera: sono convinto che non ha fatto giocare Vergara per le sue dichiarazioni che voleva giocare di più. Bah, non lo so, insomma, non ti so dire. Buongiorno a tutti i tifosi dalla falegnameria Ambrolegno di Lauro. Ragazzi, noi abbiamo una batteria di falegnameria, la grandissima, voglio dire, siamo veramente... allora, Nicola da Ischia mi fa venire immediatamente... il coniglio all'ischitana. Una domanda che forse oggi non c'entra nulla con il bar. Lei oggi, se dovesse scegliere chi prenderebbe al fantacalcio, Lavezzi nel suo prime o Quara? Lavezzi o Quara? Bella sta domanda, cari. Fabio, chi pigli? Lavezzi o Quara? Pigli Quara? Sì, Quara, va bene, Quara. Fabio ha pigliato Quara, ma guardate pure storti gli ho fatto. Vabbè, Quara, va bene, Quara. Michele da Amsterdam, Felice e Alba sono i nonni che ogni nipote vorrebbe avere. Gioia, felicità per il vi ascolta, grazie di esistere e sempre Forza Napoli. Grazie anche a Franci da Licola, la nostra Franci da Licola, gli mandiamo un grande bacio e un buon fine settimana. Un grande in bocca al lupo a Giovane, a Scott McTominay. Domani sera un solo imperativo: vincere. Forza Napoli, ce lo scrive Martina da Napoli. Ben ritrovato, Felice Mingione. Il Napoli ha davvero una rosa da scudetto e da Champions, oppure stiamo sopravvalutando Allegri, la sua nomea tecnico più vincente italiano? Non lo so, Felice. Noi rimaniamo a quello che ci hanno detto De Laurentiis, Allegri e quello che forse pensiamo. Il Napoli è una squadra forte, ha una rosa forte. L'hanno detto più volte. In questo momento è probabile che siamo un po' in difficoltà. Vediamo che cosa succede. Intanto mi fermo un secondo, vado in pubblicità con Fabio Esposito. Torniamo tra un attimo con il Bar dello Sport.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app.

0: metri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio Ufembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci, siamo ritornati in diretta, Gianluca Vigliotti ai microfoni con il Bar dello Sport, è il nostro ultimo appuntamento questo di oggi, poi domani ragazzi vi aspetta, vi attende una giornata fantastica a Kiss Kiss Napoli, tutto il pre-gara di Inter Napoli, diretta azzurra, e poi subito dopo la partita con Donna Susi Fiorillo ci sarà il Bar dello Sport post gara con le conferenze stampa, le interviste, i commenti, le opinioni, le pagelle. Mamma mia, che cosa ci aspetta. Fabio Esposito in cabina di regia mi segnala, ah, che spettacolo, è tornato. Innanzitutto c'è Pietro e poi c'è una sorpresa, c'è una sorpresa, in settimana non si era fatto sentire, ma è giusto. Fatemi salutare un po' di amici perché sono arrivati altri centinaia di messaggi. C'è Enzo, parliamo di Conte, di Laccameno con i suoi sodali, Spiccantiello, Prospero, Celentano, Raffaele di Casapietra, Unici, chiamalo ti prego. Sì, eccolo, la comitiva di Nicola. Ci siamo pure noi, la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Le falegnamerie bastano a tre. E poi buongiorno, vinciamo a Milano, Luciano Club Napoli Sarno, Chicco che ci scrive da Soliera, buongiorno fratelli in fede, a Milano sento troppo entusiasmo, sarà un Napoli formato Varenna, Antonio dall'Austria, e poi sono Maurizio, complimenti, oggi la strada più bella a Napoli si può definire via Scarlatti, ma semplicemente per la bellezza degli alberi che ci sono, dà un senso di serenità, oh Gesù, va bene, Pietro, vengo da te, buongiorno.
5: Ciao, sono Pietro da Pisa.
4: Oh, amico mio, come stai Pietro? Buongiorno.
5: Diciamo benino, dai. Diciamo benino.
4: Che piacere sentirti, vai.
5: Grazie, io ti ascolto alla porta.
4: Non ti preoccupare, un abbraccio.
5: Mi permetti di fare un saluto, per favore?
4: Ma sei il padrone, vai.
5: Magari. Senti, voglio dire al mio gruppo che faccio parte, gruppo Malati Pugli del Napoli,
4: sì.
5: Agli amministratori Salvatore GLS e Jenny, e poi felice con la signora Alba. Senti, Gianluca, secondo te, no?
4: Sì.
5: Non so se tu sei d'accordo con me.
4: Vai.
5: Il fatto di McTominay, no?
4: Sì.
5: Il problema che lui ha
4: McTominay per gli amici, McFrato, sì.
5: Il problema che lui ha, io penso, a parte che la società, come abbiamo saputo tutti quanti, che questo è un problema che lui si porta dai mondiali.
4: Gliel'ha detto lui.
5: Secondo me,

0: Partirà Kevin De Bruyne dal primo minuto. Grazie di cuore a Massimo Paganin. Ciao Massimo.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Grazie. Ciao. Oggi sul Corriere dello Sport, il collega del Corriere dello Sport Davide Valligiano, che oggi era anche in sala stampa e quindi ha assistito alla conferenza stampa di Allegri, ha scritto di Anghissà, perché senza McTominay è evidente che ci si aspetta molto dalla fisicità, dai centimetri, all'esplosività. Il migliore Anghissà, anche per stazza fisica, non l'abbiamo ancora visto, ce lo ricordava prima Raffaele Di Fusco. Parliamone di Anghissà, che a nostro avviso diventerà il centro di gravità. Buon pomeriggio al collega del Corriere dello Sport, a Davide Palligiano. Caro Davide, come stai? Che piacere.
2: Ciao, piacere mio. Ben
0: ciao.
2: Trovato.
0: Sei reduce da Castelvolturno, eri anche sì. Tu presente alla conferenza di Allegri. Parto dalla conferenza, poi andiamo sul tuo pezzo molto interessante su Anghissà. Ne parlavo prima con Massimo Paganin, no? Lui non ha voluto caricare di responsabilità Vergara, però poi ci ha detto due cose: che non ha uno a cui chiedere quello che fa McTominay, avremo uno di caratteristiche diverse, e su De Bruyne ha detto: se lo schiero titolare mi priverei di un cambio, quindi non avrei il cambio a gara in corso e devo pensare all'Arsenal. Tradotto

0: magari per sgravarlo di pressione.
1: Anche probabilmente anche per questo.
0: Cioè, aspetta, Davide,
1: una partita così importante.
0: Scusa Davide, però così mi devi mentalmente, mi stai dicendo quella frase. Ma sai perché te lo dico? Perché scusami, a rigor di logica, McTominay al mondiale non c'è ancora Di Maro,
1: e
0: gioca Vergara. Ora McTominay non c'è, per me gioca Vergara. Poi è vero che lui dice un centrocampista con altre caratteristiche, ma l'unico sarebbe Gilmour.
1: Altri... la partita con l'Inter, io questo mi dico, la partita con l'Inter non è una partita qualunque. De Bruyne accetta
0: se cioè allora gioca Gilmour, e se non è De Bruyne non è Vergara.
1: Potrebbe anche sorprendere il resto del passato, il Napoli aveva anche giocato con il doppio play alcune partite. Però per questo dico, non sicuramente credo si andrà sul 4-3-3 con caratteristiche, diciamo, ovviamente mancando McTominay deve cambiare le caratteristiche un po' del centrocampo, magari chiederà ad Anguissa, ecco, poi torniamo a discorso di fare un po' più, diciamo, sai, un po' più il McTominay, cioè nel senso un po' più di inserimenti, un po' più ma dipende anche dalla condizione di Anguissa.
0: Ti provoco, diciamo. Certo.
1: Paolo, ma sono d'accordo, io non sto dicendo che io è ovvio, un De Bruyne al top della condizione per me gioca sempre, non ci sono tanti, diciamo. Però Vergara è uno che col Como è entrato benissimo, e anche io sono rimasto sorpreso come tutti del resto nel non averlo visto in campo per alcuni minuti, neanche un minuto contro il Como,
0: e ce l'ha spiegato poi Allegri, diciamo,
1: ha fatto altre scelte, certo. Quindi sì, sicuramente può essere anche un modo per sorprendere l'Inter, perché comunque Vergara è uno, insomma, imprevedibile, uno che sta facendo bene, sa fare bene tutte e due le fasi, uno che non tira mai la gamba indietro, quindi diciamo anche in fase di contrasti
0: e aumenta il potenziale offensivo, perché tu rispetto agli ultimi due anni con Conte, no? Primo anno i gol li facevano Lukaku e McTominay, l'altro anno Højlund e McTominay, oggi non hai McTominay, devi mettere uno che fa gol, e Vergara i gol li sa fare.
1: No, assolutamente, sono d'accordo, non solo li sa fare, se li sa creare anche per gli altri, che cosa magari, ecco, non ha McTominay, che è più un finalizzatore, che è meno un assist man, ovviamente è un giocatore ovviamente universale, McTominay, però Vergara può dare un po' più di brio al centrocampo, diciamo, in fase di creatività. Questo non toglie alcun dubbio, quindi insomma vediamo che domani come si schiererà. Per il resto la formazione, ecco, mi sembra già
0: fatta,
1: più o meno fatta, insomma, sì, no? Si va da Diescilo, andrà in panchina e il resto, insomma, dovrebbero ritornare, credo, Alisson a sinistra e probabilmente Spinazzola anche sulla stessa fascia dal primo minuto, e vediamo, insomma, se farà delle scelte in base anche alla partita che avrà di Champions, perché ovviamente è importante partire bene, ma non bisogna dimenticare che il Napoli è vero che adesso affronta i campioni d'Italia, ma tra qualche giorno affronta i campioni d'Inghilterra.
0: Assolutamente,
1: è una squadra banale, quindi ecco, vincere sarebbe un grandissimo risultato per il Napoli, è considerata l'ultima Champions, quindi è anche finalista di Champions, ecco, stavo dimenticando un attimo, sono vice campioni d'Europa, quindi.
0: Appunto. Un abbraccio grande, Davide Palligiano, Corriere dello Sport, grazie. Negli anni di Allegri, anche a Torino con la Juve nel post Conte, come è accaduto adesso a Napoli nel post Conte, non molto bene, c'era scetticismo, un pregiudizio da paura, addirittura io la ricordo bene, spero di non dire baggianate, perse la prima partita con l'Udinese in casa 0-1, Terò segnò, però poi il risultato, come ha perso col Como, lui perse con l'Udinese, era Juve-Udinese, però il risultato furono 5 scudetti, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, quindi io sposo il verbo di Allegri, ovvero equilibrio, e in quegli anni a Torino con la Juve, il direttore di Tutto Sport, quando c'era anche Allegri, Vittorio Reggia, caro Vittorio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Cioè, Vittorio, tu prima da responsabile Pool Juve, poi diventasti direttore, quegli anni li ricordi molto bene, e anche lì non fu accolto benissimo col pregiudizio, poi però, come dire, dare sentenze alla seconda giornata secondo me è un errore, perché poi magari qualcuno che oggi dà sentenze dovrà rivederle a maggio quelle sentenze.
2: Questo io ti dico che in assoluto ci va prudenza con il calcio d'agosto, siamo all'inizio di settembre, però diciamo che le squadre si sono definite in questa settimana con gli ultimi movimenti di mercato, quindi in assoluto io penso che ci voglia prudenza prima di spezzare il pane della scienza

0: e dire che uno ha fatto bene, ha fatto male, o andrà bene, andrà male. Allegri, devo dirti sì, riavvolgendo quel nastro, non fu accolto benissimo a Torino.
1: Anzi,
0: ricordiamo anche che fu una separazione traumatica, improvvisa, quella di Conte. Allegri non era proprio visto gente, perché non volle fare rivoluzione, sfruttò il lavoro di Conte, ci mise del suo poco alla volta, sfruttò quel tipo di flusso e riuscì poi a costruire un ciclo vincente, ovviamente con le sue qualità, che portò la Juventus a vincere scudetti di fila e arrivare alla finale di Champions. Allegri è uno dei top allenatori che ci sono in Italia. Io penso che comunque, a prescindere, ci voglia un attimo di cautela e di rispetto nei suoi confronti prima di dire che ha fallito, che è bollito.
1: Appunto. Fallito alla seconda giornata non si può sentire, quindi io sposo quello che dice Vittorio Oreggia, tra l'altro in una Serie A che, al di là dell'altro anno, secondo me è più competitiva. Perché più competitiva? Perché Chivu è al secondo anno, perché Gasperini a Roma è al secondo anno, perché Spalletti non entra in corsa ma comincia dall'inizio, perché c'è il Como di Fabregas e c'è Amorim al Milan, e io continuo a dirlo fino alla noia, occhio all'Atalanta ai Sarri. Quindi, Vittorio, è una Serie A ancora più competitiva, più avvincente.
0: Sì, io sposo assolutamente quelle che sono tutte le tue considerazioni. Sì, io credo che si sia un po' riequilibrata rispetto all'anno scorso la Serie A. No, l'anno scorso c'è stata una squadra che è partita male, è vero, perché è partita male l'Inter di CU, poi però l'ha fatta nettamente da padrona. Io penso che quest'anno, pur dando il privilegio di partire come favorita all'Inter in quanto campione d'Italia, però insomma ci sono stati dei movimenti e ci sono dei segnali che sono abbastanza evidenti, no? Cioè, io adesso citavi l'Atalanta e io ti dico Sarri è un altro grande allenatore, bisogna dargli il tempo di lavorare. A me sta impressionando onestamente la Roma, perché Gasperini al secondo anno, con le potenzialità che ha, può diventare un pretendente per lo
1: scudetto. Anche perché Malen l'altro anno arriva a gennaio e gli fa 14 gol. Stavolta parte dall'inizio, conosce la piazza, conosce Gasperini e i compagni, neanche ha iniziato, ora per carità ha un po' esagerato, 5 gol in 2 partite, però certo, Vittorio, se Malen continua a fare tanti gol, la Roma continuerà a fare tanti punti, è innegabile questo.
0: Ora, sono sincero, io non penso che Malen possa viaggiare a questo ritmo per tutta la stagione, però anche se rallentasse leggermente, comunque devo dirti che è impressionante, no?
1: Mamma mia.
0: In assoluto è il gioco della Roma, e sempre nella speranza, ad esempio, che non si infortuni Dybala, che è tanta roba per la Roma. Però adesso, al di là di tutto, tu parlavi dell'Atalanta, io ti ho parlato della Roma, però mi pare che quest'anno ci sia una competitività maggiore, lo stesso Napoli, se riesce a far
1: la Juve di Spalletti, anche perché, Vittorio, i posti Champions 4 sono e 4 restano, se noi a quei 4 però cominciamo ad aggiungere che c'è la Juventus e c'è il Milan che vogliono tornare e c'è l'Atalanta, capiamo cosa fa la Lazio di Gattuso. Al di là dell'inizio, occhio alla Fiorentina, magari non per la...
0: Sei dimenticato di una squadra che è il Como.
1: L'ho detto, no? I 4 Champions, il Como di Fabrica.
0: Io credo che sia un bel campionato questo. Qualche buon giocatore è arrivato, insomma non siamo proprio gli ultimi campionati d'Europa, perché adesso va bene la Premier, però insomma anche noi qualche bel giocatore è arrivato, qualche bel talento che riesce, ne cito uno, giovanissimo, Mastantuono, che poi insomma far ritornare un po' di passione, un po' di qualità e alzare il livello. Io credo che sarà un bel campionato, penso che incideranno molto le coppe, io credo che le coppe incideranno moltissimo quest'anno. Tu mi parlavi della Juve del Milan, io ti dico, Juve Milan onestamente con i lavori in corso che hanno fatto e con la rifondazione che è stata messa in atto, con il fatto che comunque la scorsa sono arrivate quinta e sesta, io onestamente li vedo un pelino

0: dietro. Poi magari la chimica del calcio è strana.
1: Ah beh, certo. Succederà. Anche perché Spalletti che comincia all'inizio non è Spalletti che subentra in corso. Vittorio Reggia, grazie di cuore anche a te.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Vittorio. Allora, facciamo così, ci fermiamo, poi subito dopo rientriamo e riproporremo l'integrale conferenza di Massimiliano Allegri per chi l'avesse evidentemente persa in diretta pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Beh, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: Bentrovati, allora, giorno di vigilia di Inter Napoli, domani diretta esclusiva, vi ricordo, dalle 16 aspettando Inter Napoli con Riccardo Catapano, alle 17 Carlo Alvino che è già pronto perché tra poco parte qui Casa Calcio Napoli, ma prima l'avevo promesso, tutte le dichiarazioni di Allegri le abbiamo concentrate in 7 minuti, tutto ciò che ha detto Allegri, parola d'ordine, equilibrio.
15: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì. Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare. è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina. Però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia. Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay, abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo, perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni, 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante. Anche infatti, a parte che giocare in quello stadio lì che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, quindi poi un'altra volta ha rivinto il Napoli, poi ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi domani sera bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide. L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbiamo lavorato e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa. Siamo, più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno della... Poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine errore. Ma non sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza, anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella è la cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata. Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento manca

0: mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto alte. Vai a decidere di fare a parte dei convocati e sta venendo avanti, sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di vedere bene. E per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo. Inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta e bisogna fare uno step alla volta.
1: Beh, io devo dire che faccio un plauso a questa conferenza di Allegri. Arriviamo alla sosta, gettiamo le basi per poi per il finale di stagione, dopo la sosta 6 partite, le ho elencate. Io vi saluto così, non lo so cosa farà domani il Napoli a Milano con l'Inter, non faccio il veggente, ma sappiate che qualunque sarà il risultato non mi sentirete dire nulla. Io mi esprimerò e comincerò a parlare seriamente del Napoli il 22 di novembre, domenica, dopo che al sabato sera Napoli 21 novembre ci sarà Napoli-Torino, quindi dopo la sosta e dopo quelle 6 partite io parlerò. Ha ragione Allegri, sposo tutto quello che ha detto Allegri. Vi saluto, le news con Marcello Calvano, qui Casa Calcio Napoli con Alvino. Buon weekend.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, duplice tentato omicidio nella tarda serata di ieri a Pozzuoli in provincia di Napoli. Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto ha investito la sua ex compagna di 33 anni che insieme all'attuale compagno di 37 anni stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei. A ricostruire l'episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe improvvisamente sterzato il volante della sua auto per travolgere la coppia. Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, mentre il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Ancora la cronaca: in una operazione congiunta di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore attivo nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sull'interramento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nell'ex cava Suarez di Napoli, dove sarebbero stati interrati tra i 146.000 e i 176.000 metri cubi di rifiuti. Il provvedimento arriva dopo il ricorso della procura contro il precedente dissequestro dei beni, accolto dal Tribunale del Riesame. Chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di Inter-Napoli, domani gli azzurri a Milano per la sfida e campione d'Italia di Cristian Chivu. Assente McTominay, che potrebbe operarsi martedì a Liverpool, salgono le quotazioni di Vergara per una maglia dal primo minuto. Intanto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così.
0: Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina. Vergara.
3: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

pomeriggio sonnacchioso non esiste più, il pomeriggio è completamente tinto d'azzurro, il colore della passione, qui casa Calcio Napoli! Radio Chiesa di Vigilia di Campionato, e che vigilia!

0: E che vigilia! Domani c'è Inter-Napoli e devo essere sincero, ragazzi, è una partita molto sentita da qualche anno a questa parte. Napoli e Inter si dividono, poi l'esito finale del campionato è diventato il big match per eccellenza del campionato italiano di calcio. Sarà così anche domani, lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è uno scontro diretto. E ve lo dico con larghissimo anticipo, il Napoli non parte battuto, il Napoli non va a Milano a vestire i panni dell'agnello sacrificale. Chi ha quest'idea, chi ha questa intenzione, chi ha questo timore, beh, alle ore 18 magari invece di seguire Inter-Napoli si può prendere una piccola pausa con una passeggiatina al fresco, viste le temperature molto alte. Fatemi subito salutare e augurare buon lavoro a Nellino Iorio che è qui in regia radio, Flavio Esposito in regia video, ad entrambi i colleghi il mio personale buon pomeriggio e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli, questo contenitore di passione azzurra, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. Vi do le coordinate 342 00 00 100, questo è il numero per i vostri WhatsApp e siete in diretta con noi, e poi 347 081 546 6873, questo invece è il numero per intervenire in diretta, 081 546 6873. E allora siamo prontissimi? Sì, il piacere di sentire le vostre voci, il piacere di sentire le vostre considerazioni, soprattutto i vostri suggerimenti, le vostre domande, i vostri perché. Basta che assimma tutto tifoso Napoli, voglio, perché poi è la passione che ci deve animare in questo pomeriggio. Salvatore, buon pomeriggio, apriamo con te, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio e sempre forza Napoli.
0: Sempre e solo forza Napoli, eccoci qua, amico mio.
1: Niente Carlo, ti volevo dire, ma il Napoli è già partito per Milano.
0: Adesso parte per Milano, destinazione Milan, in Gran Milan, amico mio.
1: Carucci, ma che diamo a fare a Milano?
0: Andiamo a Piazza Duomo, hai visto mai? Può darsi no. Che la Madonnina che brilla de lontan sta in andiamo a fare un viaggio turistico.
1: Carle, ma tu l'hai sentita la conferenza stampa?
0: Io 10 minuti di applausi per 10 minuti di conferenza stampa.
1: Allora, ti posso dire due punti.
0: Anche tre, Salvatore.
1: No, due punti. Allora, Allegri ha detto, innanzitutto ha parlato con voi, e o Juventino che se ne chiude, diceva noi.
0: Ma qua, allora, che cosa detto, col voi? Scusa.
1: Fammi finire, per favore.
0: Non ti posso rispondere se non so di cosa stai
1: fammi
0: parlando.
1: Finire. Allora ha detto, voi qui siete esaltati, o vi esaltate o vi deprimete, voi. O Juventino prima parlava con noi, noi facciamo, noi diciamo. Due, Napoli-Como, lui ha visto una bella partita, cioè non ha visto una brutta partita, cioè Carlo, ma stiamo pazziando?
0: Io l'ho vista come Allegri, allora sto pazziando pure io. Io non ho visto una brutta partita, io ho visto una partita condizionata da errori tecnici dei singoli, io ho visto una partita che poteva finire 2-2, caro Salvatore.
1: No, Carlo, però non ti esaltare.
0: No, io mi esalto, sai perché, Salvatore? Io quando parlo di Napoli mi esalto, mi eccito, mi vibra. Mi vibra tutto il sangue nelle vene, mi batte forte il corazon. Salvatore, da quanto tempo ci conosciamo?
1: Carucci,
0: non hai mai cambiato la linea, sempre contro Napoli. Salvatore, ci può sta Conte, ci può sta Mazzarri, ci può sta Garcia, ci può sta chi ci sta. Io ti conosco da anni, sei sempre stato della stessa linea, perdonami.
1: Quando hai finito?
0: Non ho finito, no, io tengo 2 ore di tempo, che già finito, finisco alle 6. E chi mi blocca a me? Sì. Non ci accire nessuno. Salvatore, ti auguro una buona giornata, un buon proseguimento e forza Napoli! Salutiamo Salvatore, che in questo pomeriggio sonnacchioso, dove il caldo fa pesare le palpebre, c'è anche spazio per Salvatore, al quale voglio un sacco di bene, ma lo conosco da una vita. Salvatore, cambiano gli allenatori, cambiano i calciatori, lui non cambia, è coerente, è anti-Napoli e ci sta Salvatore, per l'amor di Dio. Mimmo, buon pomeriggio, forza Napoli.
2: Da Galletto, la prima volta che prendo foto con te, la prima volta.
0: È la prima volta e allora sono doppiamente felice del tuo intervento e della tua telefonata, eccoci qua.
2: Voglio molto bene, sei grande giornalista, sarai Chris Napoli.
0: Grazie, grazie Mimmo, grazie assai.
2: Non ho letto a questo Salvatore, non lo pensate proprio.
0: No, ma quando mai Salvatore? C'è il suo punto di vista, eh? Salvatore dice che ci presentiamo a fare a Milano. Andiamo a fare una gita.
2: Andiamo a Milano e ce la giocavola.
0: Invece, secondo Salvatore ci siamo a fare gita. Poi vediamo domani sera. La partita inizia alle 6. Domani sera alle 8 capiremo se è stata una gita o se è stata una partita giocata. Bene, poi il risultato spesso insomma può essere buono o no. Ti voglio bene Mimmo, non ci accino nessuno, un abbraccio e un saluto affettuoso. E allora, ma caro Carlo, che stai parlando, no perdonami, scusa, ci voleva mo questo Salvatore ad inizio per darci l'idrolitina. Salvatore è così, Salvatore è evidentemente è un tifoso del Napoli che magari le prende in maniera sorprendente e forse gode di più, non lo so, però ormai è conosciuto. Mario, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao, buonasera, ciao. Ciao Carlo.
0: Ciao, buonasera
3: ciao,
0: a te.
3: Carlo, senti, volevo dirti una cosa, perché sento un po' di... anche sui social un po' per quanto riguarda McTominay,
0: sì.
3: Per il problema di McTominay ti voglio solo ribadire che ho fatto già due ablazioni, una l'ho fatta 2 anni fa e una l'ho fatta l'anno scorso a novembre, per cui perché sento che in 2 settimane
0: un conto una... carissimo Mario, allora il problema qual è? È un conto per un atleta con i tempi di recupero e con delle prove che bisogna superare, è un conto per chi non fa attività agonistica, quindi ne abbiamo parlato, ne ha parlato diffusamente credo meglio di chiunque altro il direttore Walter De Maggio, sentendo dei luminari, il dottor Rocco cardiochirurgo che opera a Lecce, il dottor Pappone, insomma ormai credo che pur nella mia ignoranza totale qualcosina insomma ho capito anche io. L'intervento non è un intervento difficile o molto rischioso, però per un atleta il rischio c'è sempre a prescindere.
3: Sì, no, ma a prescindere di tutto questo che ho letto, che anche io sono un atleta, vado in bici, gioco a calcio, vado in palestra. Comunque c'è l'anticoagulante, comunque
0: lo so, me l'ha spiegata bene la questione.
3: Ci vogliono mesi finali,
0: ci vuole qualche settimana in più, perché poi non puoi assumere anticoagulanti e quindi se non puoi assumere anticoagulanti diventa un problema la partita.
3: Siamo qua per dire forza Napoli, speriamo che domani vada tutto bene.
0: Speriamo quello, speriamo che non sia, come ha detto Salvatore, una gita, ma che sia una trasferta dove il Napoli è pronto a vendere cara la pelle. Ti abbraccio Mario, buona serata, forza Napoli. Allora, buonasera Carlo, secondo me ha perfettamente ragione Salvatore, capisco che sei molto preoccupato quest'anno. Io non sono molto preoccupato, carissimo Fulvio, devi essere preoccupato tu per la tua squadra. Per la tua squadra forse oppure se sei preoccupato per il Napoli devi stare molto molto molto sereno, perché la serenità, la tranquillità che infonde Allegri al gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Carle, dopo Salvatore ci dobbiamo sentire almeno una decina di persone che hanno fatto l'intervento al cuore, cose pazze. Marco, buonasera e forza
4: Carlo,
0: Napoli.
4: Buonasera, sempre forza Napoli a prescindere.
0: A prescindere, come direbbe detto il grande principe della risata, a prescindere.
4: Dire, allora, era l'anno di Luciano Spalletti.
0: Sì.
4: E contro il Lecce ci fu quel pari e
0: sì.
4: Sentivo tanti di loro Spalletto se ne andai a fine anno ha vinto il campionato.
0: No, allora ti dico una cosa, un particolare che mi ha visto involontario protagonista qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Noi commentavamo con il collega Adriano Pastore, con Samuele Ciambriello, commentavamo in diretta a diretta sulle partite ed era Napoli Spezia la partita non si sbloccava. Arriva un WhatsApp che è rimasto nella storia, tant'è che ci abbiamo fatto una maglia. Vuisito quattro scema ha preso Napoli. Quel WhatsApp, anzi quella telefonata in diretta, è diventata storia, perché poi ci abbiamo fatto una maglietta. Noi siamo quattro scema, ma il Napoli quell'anno vince lo scudetto, per dire
5: ricordi.
0: Ricordo benissimo.
5: Dopo la disfatta

0: Verona con Conte.
1: Sì.
0: Ci fu la stessa Massi.
1: Sì.
0: Non è buono con Snadai. A tutti questi tifosi disfattisti, state a casa e lasciate il posto del penale a chi come noi il Napoli lo ama a prescindere.
1: Mi piace questo a prescindere di De Curtisiana memoria. Ti abbraccio, io, buona serata e forza Napoli. Carlema, quale tifoso è Salvatore? Questo porta peste, mo è la volta di Allegri, lui già ce l'ha avuto con Conte, con Spalletti e con tutti. Roberto, ciao. Sì, lo ricordo molto bene a Salvatore, lo ricordo molto bene, chiama spesso e c'ha sempre ste posizioni un po' anti a prescindere. Ciao Carlo, da tifoso del Napoli permettimi una battuta sui calciatori infortunati. Ci sta, un pizzico di ironia ci sta. Degli infortunati di questa stagione quasi tutti sono strascichi che si portano da mesi come da loro ammissione. Buongiorno dallo scorso campionato, giovane, alcuni

0: durante le ferie. Quando erano in barca o in spiaggia, nessuno ha accusato niente, scusami, non ce l'ho fatta a non dirlo. Comunque, forza Napoli sempre. Beh, più che ironia, è una considerazione abbastanza caustica. Mimmo, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo, innanzitutto bentornato a casa.
0: Grazie infinite, okay, Mimmo, grazie.
1: Però ti volevo far arrabbiare, visto che ti ha fatto arrabbiare già
0: Salvatore,
1: il fratello di prima.
0: Dimmi pure tu.
1: Perché tu le dici a lei, ma quanti punti ha arrabbiato a Reda lui? Però ti ha fatto arrabbiare già lui.
0: E allora, tu, no, guarda, ti dico la verità, sono talmente. Ma io sono tifoso del Napoli, quindi non mi posso arrabbiare, perché sono un uomo fortunato, nato in questa città e tifo per questi colori. Ma che mi può succedere a me? Niente, perché non mi accino di sciù.
1: Carle, ascoltami, dimmi. Io ho stato mezza vita mia a Napoli, ok? Comunque togliamo questo.
0: Sì.
1: Allora, da tifoso, sì, da tifoso, ok? Un po' di delusione c'è, no, per la partita di domenica.
0: Per il mercato?
1: Che abbiamo perso, lascia stare, là sono errori singoli e lasciamo perdere. Chi non capisce di calcio, no? Però da tifoso un po' di delusione c'è, perché il presidente ci aveva abituato comunque bene, ok? Proseguiamo per questa strada qua. Io sono convinto che a Milano facciamo una bella figura domani. Sono convintissimo di questo.
0: Allora, nessuno di noi può conoscere l'esito finale della partita. Chi dice che già sa come finire la partita, cioè, dice
1: è giusto, è vero.
0: Io però mi sento di sposare la tua tesi sulla prestazione che il Napoli offrirà domani a Milano, senza sapere come finire la partita, però la certezza di un Napoli che andrà a Milano bello, tosto, attento, giudizioso quando dovrà essere giudizioso, coraggioso quando dovrà essere coraggioso, io me l'aspetto, sono sicuro che sarà così.
1: Allora, io voglio dire una cosa, poi lascio ai fratelli napoletani la possibilità di intervenire. Io voglio dire solo una cosa: quando abbiamo venduto il secondo anno di Spalletti, abbiamo, diciamo così, per dire, devastato, perché così è stato,
0: rivoluzionato
1: la rosa del Napoli. Abbiamo tolto, venduto tutti i big, abbiamo preso Kvaratskhelia, nessuno lo conosceva, Kim, nessuno. Un striscione, tre pacchetti,
0: mille lire.
1: Ok, quindi poi lo sappiamo quello che è successo. Volevo ringraziarti, perché, diciamo, per l'intervento che mi hai dato alla redazione, mi ha dato l'opportunità. Forza
0: grazie
1: Napoli,
0: a te.
1: Buon lavoro e bentornato ancora.
0: Grato, che mi fa piacere continuare a sentire ogni volta che lo dite, veramente mi inorgoglisce e mi rende felice professionalmente ed umanamente quando mi date il bentornato a casa qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Carlo, sono Domenico da Caserta. Dai tifosi napoletani abbiamo superato momenti ben più difficili della trasferta di Milano di domani. Mi ricordo ancora quando in curva dicevamo resteremo in Serie A. Mi sembra che il salvatorismo sia molto diffuso. Forza Napoli sempre. È una corrente di pensiero che io rigetto con forza, quella di per forza voler sminuire la reale forza di questa rosa, voler per forza di cosa sminuire l'operato di un allenatore che comunque è un grande professionista. E l'hai chiamato salvatorismo, è una pecca senza ombra di dubbio, è una pecca di un ambiente che vive in maniera sì passionale, ma talvolta con troppi up and down quello che succede. Renato, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, sempre forza Napoli, prima cosa, giusto 2 minuti che provo dal lavoro.
0: Vai, prego.
2: Volevo solo commentare, sono classe 97, partiamo da questo, sono giovanissimo, quindi l'era della rendita.
0: Beato te, hai visto meglio Renato.
2: Infatti, questo deve condividere mio padre, sì. Vorrei dire una parola, io la squadra non l'ho mai criticata, il presidente mai criticato, perché dobbiamo criticare una squadra del genere che hanno sudato con un caldo eccezionale domenica, perché io sono abbonato da quasi 7 anni, attenzione, vedo il Napoli, ho sofferto con Napoli quando facevamo il 10° posto dopo lo scudetto, abbiamo visto giorni peggiori di questo, critichiamo un poco, un bellissimo castello che lo buttiamo a terra. Voglio capire perché i tifosi del Napoli.
0: Ecco, è una bellissima domanda, che resta una domanda retorica, perché è una domanda che non avrà mai una risposta, però credo che sia un interrogativo che dinanzi allo specchio la stragrande maggioranza di coloro i quali oggi hanno un peso mentale che li blocca su avere invece una visione più completa, secondo me è una domanda che bisognerebbe porsi.

0: È così, caro Renato.
1: Bisogna porsi in primis loro, perché quando si salta tutti, poi quando si perde sulla
0: è perché poi è troppo bello fare essere in 500.000 sul lungomare a dire viva, viva Napoli, forza Napoli, è troppo bello così. Vabbè.
1: Carlo, ti lascio lo spazio, ti ringrazio.
0: Grazie a te e fai complimenti a papà, tu mi direi perché? Perché papà è stato bravissimo nel trasferirti questa passione per la maglia azzurra.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, ciao Renato, grazie. Perché poi, voglio dire, ipotizziamo domani a quest'ora, insomma, siamo quasi a formazione ufficiale resa nota, sì, più o meno. Ma ipotizziamo, ma è così scarso il Napoli con Meretti in porta, 2 scudetti. Di Lorenzo a destra, 2 scudetti, anche un europeo con la nazionale, vabbè. Rachmani centrale, 2 scudetti. Rafa Marino, giovane, di belle speranze, non è all'altezza dei suoi compagni, ma può migliorare. Spinazzola, campione d'Italia con Napoli di Conte. Anghissà, 2 scudetti. Lobotka, 2 scudetti. De Bruyne, fermate il mondo, voglio scendere. Politano, 2 scudetti. Højlund, fermate il mondo, voglio scendere. E Alisson Santos, è così scarso sto Napoli. Siamo pronti per un viaggio premio in vacanza a Milano, a Piazza Duomo, a tenerci mano nella mano. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Così scarsi siamo. Ai, ai, ai, ai. Andiamo a sentire un altro Salvatore. Un altro Salvatore. Buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli dal 1954, da quando è nata mia mamma.
0: Bellissimo Salvatore, è forza Napoli sempre. Che si dice Salvatore, allora dammi un po' il polso del napoletano che vive al nord.
2: Allora Carlo, adesso mi sto riprendendo un po' dalla batosta di domenica, ma no perché non meritavamo, perché è stata una sconfitta a mio punto di vista non meritata.
0: Perdonami Salvatore, lo vogliamo far riascoltare Salvatore sulla sulla sconfitta.
2: Se parliamo di calcio allora parliamo di calcio, se vogliamo fare propaganda allora dobbiamo chiamare un'altra trasmissione, un'altra squadra.
0: Bravo.
2: Se uno guarda la partita di domenica, ok, ci sono stati, non dico due, ma uno proprio regalato.
0: Regalatissimo, ma anche il primo, perché c'è una lettura completamente sbagliata di Oliveira, il quale è andato fuori testa col Como. Ma
2: facciamola passare la prima, dai, facciamola passare, perché poi in aria non si lascia un giocatore 3 metri, non si lascia girare, quindi c'è stata una catena di errori contemporaneamente. Lasciamo il primo, ma il secondo gol gliel'abbiamo proprio messo sul piatto d'argento.
0: Quello è un regalo, un gentile omaggio.
2: No, che non merita, attenzione, che non merita regalo, perché è una
0: grande squadra.
2: Non merita regalo.
0: E poi nel secondo tempo mi sai dire chi è che sul serio è arrivato a tu per tu e ad avere 3 limpide occasioni da gol?
2: Carlo, allora.
0: E allora che parliamo? Ma allora di che? Allora fa bene oggi in conferenza Allegri a ribadirlo, che è stata una partita strana.
2: Allora ritorna a fare il passo in via, dico Fabregas, grande allenatore, guarda a casa il secondo tempo, si è chiuso dietro perché sapeva che poteva prendere un gol
0: dal 60esimo in poi. Ha smesso di fare il Fabregas e ha già portato la pagnotta a casa e si è messa a difendere.
2: Ha fatto il gioco allegriano. Dice corto muto, come riceve Allegri, vabbè, lasciamo stare questo. Anche io, come da tifoso, per l'amor di Dio, mi aspettavo qualcosa di più dal mercato,
0: tutti quanti noi, Salvatore. Come facciamo a dire che siamo rimasti soddisfatti dal mercato? Saremmo dei pazzi. Quindi.
2: Però Carlo, scusami un attimo, apriamo i polmoni quando diciamo la nostra società non ha debiti, la nostra società è pulita. Allora fammi capire, quanto ci fa comodo? Sta frase. Ci fa comodo essere ferito, facciamo capire.
0: C'è un cortocircuito, c'è un cortocircuito.
2: Ma sta in legalità, rende cose come vanno fatte, non rischiamo di fare quello che è successo nel 2000. Che comunismo fa? Cosa vogliamo fare?
0: Salvatore, grazie, un abbraccio forte.
2: Ciao,
0: voglio. Ciao, forza Napoli sempre. Ascoltarti è come assumere bustine di integratori. Infondi entusiasmo e gioia di partecipare. Insegni come si amano certi colori e fai capire il profondo concetto di tifo identitario. sai quanto sono stato vicino all'erba del campo e tu mi aiuti tanto a rinverdire i ricordi. Ti abbraccio, Nino Nicois. Ma che bello WhatsApp. Però non fa testo, non fa te che tu muovi troppo bene, ma che belle cose che hai scritto, emozionanti, e che piacere mi fa leggere quello che hai scritto, carissimo, carissimo Nino. Pizzico di pubblicità, vai Nellino!

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, 00 00 100 per i vostri WhatsApp e poi 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ciao Carlo, sono Alfonso Villani da Gragnano. Sto vino buono a Gragnano, anche che con questo caldo, insomma, però il vino buono c'è e viva Gragnano. Ascolto molte critiche non giuste, per me il Como non meritava di vincere, il pareggio sarebbe stato un risultato molto più giusto. Lotteremo per il tricolore, poi tutti sul carro dei vincitori. Purtroppo così funziona una parte di tifo napoletano. Forza Napoli sempre. Ciro, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Carlo, forza Napoli.
4: Ah, e ci mancava Ciro da Imperia, Mister Ball, Mister Ball.
5: Tu a San Siro, domani.
4: Domani, vabbè, ma in questo momento fammi fare la geolocalizzazione. Dove sei? A Imperia.
5: Precisamente a Imperia proprio.
4: Proprio a Imperia, proprio a Imperia. Sì, domani sì. Imperia Milano, come ci vai? In auto, come ti organizzi?
5: In treno,
4: quindi Imperia Genova, Genova Milano.
5: Dormo lì e poi dormo il giorno dopo.
4: Ah, dormi a Milano, mi hanno detto, sì. Cioè, mi raccomando, scegli un albergo 4-5 stelle come la tua persona merita. E dopodiché partirai.
5: No, mai ma vado un alberghetto.
4: Ma quale alberghetto? Tu sei Ciro da Imperia, te conosce tutto l'Italia. Tu quando ti presenti alla reception, salve, sono Ciro da Imperia, vedrai che ti faranno anche uno sconto. Potrai anche andare in un 5 stelle e te lo faranno pagare come un 3 stelle.
5: Però Carle, io volevo parlare della partita, sempre di questo.
4: C'è una partita domani a Milano? Mi confermi?
5: Sì. Non perdiamo sicuro. Domani
4: non perdiamo sicuro, naturalmente la telecamera non mostra le mie mani che sono sotto al tavolo.
5: Vabbè, però io volevo partecipare con questo Salvatore. Ma come ha visto questa partita? Non lo so, questi errori che abbiamo fatto per i due gol.
4: Ma Salvatore è un, come ti posso dire, è uno che non gli sta bene niente. Io ricordo l'anno che di Conte stavamo per vincere lo scudetto e lui ogni volta, pure quelle partite vinte magari con un solo gol di scarto, le contestava. Salvatore è fatta così, non lo puoi cambiare.
5: Sì, ma è tipo solo Napoli.
4: Lui dice, ma io ho più di un dubbio.
5: Ho dei dubbi
4: fortissimi, amico.
5: Sì, è strano.

0: poi mi avevo salvato un po' di allegria. Mamma mia, non sei ma è di Napoli lui?
1: Non conosco, però immagino possa essere.
0: Sì, ma un po' pensi sempre negativo.
1: Sempre negativo, sì, questo mamma. Questo.
0: Sì.
1: È l'esatto opposto tuo. Tu invece sei un inguaribile ottimista. Tu.
0: Sì, ma secondo me è uno di quelli là, Non voglio fare il nome.
1: Peggio per lui. Tu sei uno di. Tu invece sicuramente sei uno di questi qua, non sei uno di quelli là.
0: Sì, magari, ma se magari, io per esempio me ne sono andato da Napoli perché sono stata a Ischia, no?
1: Ossaccia, a Sant'Angelo, a Garibaldi, a Garibaldi.
0: Grande. Però ma la saluto, la famiglia Garibaldi.
1: La famiglia Garibaldi, Giuseppe, Anita e tutto il resto appresso.
0: Sì, vabbè. Giuseppina. Poi Luisa, Franco e Maria.
1: Anzi, Garibaldi ha fatto parecchie.
0: Sì. E poi volevo salutare a Ciro De Viva, a Maurizio e Antonello.
1: L'hai fatto?
0: Forza Napoli.
1: Forza Napoli, stati buono, voglio, stati buono. Ciao Carlo, bentornato a casa, sono Salvatore dalla Basilicata. Vorrei fare un appello a tutti i tifosi. Il campionato è appena iniziato. Lasciamo lavorare Mister Allegri e alla società in santa pace, per poi poter fare tutte le critiche dovute, se ci sarà modo di farle. Grazie e sempre forza Napoli. E va bene. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera Carletto, forza Napoli sempre, ovunque e dovunque. Carletto, mi fermo per gli arrivi di Sirio. Peggio la team, mamma mia, pure si fai 24 ore di diretta.
1: Guarda, abbiamo deciso col direttore De Maggio di fare 2 ore di diretta proprio per dare spazio a tutti.
2: Ma sono poche,
1: mette una branda a chi se ma dorme qua.
2: Senti, non ce la faccio più di sempre.
1: Grazie.
2: Domani abbiamo.
1: Ti sento male? Spostati un po' perché ti sento malissimo.
2: Ha detto anche il mister, strano la partita, ormai nel senso che prima si è messo il coso regalato, ormai è andata la partita.
1: Siamo a 24 ore dal calcio d'inizio di Inter Napoli e parliamo ancora con mamma perso Cocò.
2: Mamma mia, già faccio ciù, è un'ossessione su Cocò.
1: È un'ossessione, è vero.
2: Ma faccio in Como su Cocò.
1: È vero, ci ha fatto andare in Cocò. Come stai?
2: Appena fischiato il fischio finale.
1: Vince, ti abbraccio e ti saluto perché purtroppo la comunicazione non era delle migliori, uso un eufemismo per dire insomma che era pessima. Carlo, buongiorno, sono Giancarlo da Genova. Forza Napoli, va bene, forza Napoli sempre. Caro Carlo, sono spirito di contraddizione. Spirito di contraddizione, sì, c'è chi è spirito di contraddizione proprio, è così. Carlo, domani il risultato non è scontato, già ci danno per morti, ma sono fiducioso. Comunque che bello rivederti in questa casa Calcio Napoli, forza Napoli Ciccio, ci danno tutti per morti, ci danno tutti per sconfitti, è più forte l'Inter nei singoli, è più forte l'Inter come squadra, si gioca a Milano allo stadio Peppino Meazza tutto esaurito, andiamo là come diceva Salvatore in gita premio, magari qualcuno si farà 2 fotografie al Duomo o qualcun altro si fa coccata a parte. Però ci andiamo, poi alle ore 18 il signor Sozza di Milano fischia il calcio d'inizio e vedremo, chi vivrà vedrà. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli sempre. Carlo, guarda, io non volevo intervenire, quindi il mio intervento sarà abbastanza breve, però non ce la faccio, non si può sentire su Salvatore. Non si possono distruggere da impero. Tu grande guai, caro.
1: Mamma mia, Ciro. Ciro Bollo, io l'ho chiamato Ciro Bollo.
3: Sì. No, vabbè, Ciro è innocuo. Però Salvatore, guarda, devo sentire perché io l'ho detto te. E mi auguro che anche, e poi concludo perché poi ripeto, lascio spazio agli altri. Mi auguro anche perché ieri anche il buon Riccardo che ti segue, si ricreda. Io l'ho detto sempre, lo dico in questa fascia oraria, quelli che adesso, compreso me, sono un po' diffidenti, no, devono augurarsi di hanno sbagliato.
1: Bravo.
3: Devono dire per amore del Napoli ho sbagliato.
1: Vedi, vedi allora, la tua grande onestà,
3: se dirà no, che è svuotato,
1: la tua grande onestà intellettuale ti porta a fare questa considerazione e io ti faccio i complimenti, perché tu dici io resto un po' diffidente, però avrò piacere di dire ah ma sono sbagliato. Invece io noto in Salvatore e altri simil Salvatore solo quella voglia, quell'accanimento di stare lì a secciare il Napoli, a gufare il Napoli, ad aspettare con gioia la sconfitta del Napoli per poter solo dire l'avevo detto. Ecco, io poi voglio condividere con voi, ma chi dice l'avevo detto e sia con la sconfitta del Napoli, ma che tifoso è? Ma che tifoso è?
3: Significa, no, significa che io sto male tutta la settimana, io personalmente sto male tu fino a settimana.
1: Bravo.
3: E poi ieri tu mi hai rubato, però secondo me l'avevi letto, quando il buon Riccardo ha detto che anche sta è svuotato, ti riceva, come hai detto tu, anche sta domani farà una doppietta. Noi questo ci dobbiamo augurare. Dobbiamo augurare che.
1: Ma quello era il tuo. L'hai capito, no?
3: Ho capito che l'avevo solo scritto una ventina di volte, perché c'è l'albo Riccardo che sta cosa, perché Riccardo, ripeto, è sicuramente tifosore Napoli, quindi non
1: sì,
3: è,
1: però
3: non
1: è lo sai la Riccardo, però è come te, nel senso che è diffidente, non è molto ottimista, però poi se le cose vanno bene è il primo a dire Riccardo lo dice ma sono sbagliato, questa è la differenza.
3: Meno male, allora quindi sarà il primo. Altri, come hai detto tu, stanno aspettando solo questo.
1: È vero.
3: È sempre stato nella tifoseria napoletana e questo continuerà. Forza Napoli sempre, forza Carlo, e poi non ci accido nessuno veramente.
1: Non ci accido nessuno, ciao Alfredo da San Giorgio e non da Nettuno. Caro Carlo.

0: Monte, un abbraccio anche a te carissimo Costantino. Tranquillo Carlo, domani ci sarà Dios con i ragazzi in campo, perché li odiava sportivamente e calcisticamente parlando. Carlo, forza Napoli, da Ceppaloni, il paese di Carmelo Imbriani. Saluti da Carmine, un abbraccio forte. Aldo, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera. Ciao,
0: ciao, buonasera a te.
1: Riguardo diciamo la discussione ormai, no, di quello che ha detto Salvatore, c'è da dire che sono abbastanza i tifosi che pensano questo.
0: Sì, sì.
1: Dopo una
0: è vero.
1: Io l'ho visto dallo stadio e posso confermare che è stato comunque un buon Napoli, cioè fino all'1-1 l'abbiamo fatto nella partita, e secondo tempo abbiamo provato a pareggiarla, non ci siamo riusciti. Ma non è stato un brutto Napoli, una partita condizionata da gladiatori che comunque sono stati commessi da noi, però ad agosto questo può accadere. Poi se ci mettiamo che è stato condizionato da un caldo asfissiante, perché
0: mamma mia,
1: ho visto gente fuori che ha incontrato un'amica, ha detto no, io non entro, stavo con il figlio, ha detto io non entro,
0: mamma mia, pensa un po'.
1: Tu dici ma non faceva caldo pure per loro? Fa caldo anche per loro, però quando ci sono condizioni atmosferiche dove diciamo condiziona una partita di calcio, poi può finire in qualsiasi modo. E tante volte poi
0: è perché poi si abbassa,
1: no,
0: l'attenzione, no, quella soglia di hai detto bene, vale per l'uno e vale per l'altro, e quindi nessuno vuole accampare scuse, però può succedere che abbassi per un attimo quella soglia di attenzione, commetti l'errore, perdi la partita, quando le partite sono molto equilibrate
1: magari viene penalizzata la squadra più forte,
0: anche questo,
1: e in questo caso ha vinto magari la squadra più organizzata. No,
0: ma poi detto fra me e Aldo, qua stiamo parlando di 2 centimetri di fuorigioco, per l'amor di Dio, è fuorigioco di 2 centimetri, ma il Napoli il pareggio l'aveva trovato,
1: capitano, sempre a noi. Io ho una teoria un po' complottista su questi fuorigioco, ma
0: a me non mi piace vedere un cartone animato, io questa è una cosa che mi fa rabbia.
1: Hanno fatto dire che questi mouse possono avanzare o indietreggiare la linea, e a noi ci è capitato già un paio di volte,
0: ricorda col Sassuolo l'anno scorso.
1: Volevo dire un'ultima cosa, è una vergogna che una televisione nazionale, la RAI, perché noi la paghiamo, la RAI, dopo la partita Napoli Como fa vedere già i lights, ha fatto vedere una sola azione da gol del Napoli, una sola azione, pur di dire
0: che il Napoli era stato messo
1: la partita, tanto che si sono alzati, hanno fatto
0: lì ci sono troppi anti Allegri, evidentemente.
1: Esattamente, è una vergogna, tant'è vero che ho dovuto poi andare a vedere io gli highlights, vedere le occasioni, perché allo stadio magari
0: ci sono 3 occasioni limpide, Alisson, Santos,
1: una
0: Olivera e Alisson, sono 3 occasioni.
1: L'ho fatto vedere l'occasione di Anguissa sotto porta,
0: manco l'ha fatta vedere.
1: Non l'hanno fatta vedere, addirittura se non era l'unica occasione che hanno fatto vedere, non mi ricordo quale, ma se non era non l'hanno fatta vedere il ministro di Olivera, quello là,
0: o gol Roilund l'hanno fatta vedere, almeno quello,
1: o gol l'hanno fatta vedere, poi hanno fatto un dominio totale del
0: fuoco. Mannaggia.
1: Cioè, ecco,
0: è perché lì in quel salotto non amano Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli, e pensa un po' che strana situazione. Ma
1: purtroppo tanti tifosi, come nelle altre cose, la vita reale, si guarda troppa televisione e credo troppo a tutto quello che dicono, perché poi
0: bisogna ragionare con la propria testa senza fare l'effetto gregge.
1: Guardare anche i dati, io vedo grande occasione Napoli 1 Como 0,
0: tiri,
1: magari hanno fatto più tiri loro, ma noi abbiamo tirato, non è che non abbiamo tirato.
0: Ma le occasioni più pericolose le ha create il Napoli, queste. Vabbè.
1: Noi,
0: ma pensiamo a domani, che tra 24 ore c'è Inter-Napoli. Ti abbraccio Aldo.
1: Va bene, speriamo bene.
0: Ciao, speriamo bene. Ciao Carlo, io sono del 1953 e quando ero ancora in Italia sono stato abbonato in curva per 7 anni. Ti parlo del Napoli di Pesaola, di Chiappella, di Vinicio, squadre forti che però non vincevano mai. Il Napoli sono anni che vince, Scudig. Ma come si fa a criticare? Napoli si ama e basta. Orgoglioso di essere napoletano e di tifare Napoli fino a quando il Signore mi darà vita. Forza Napoli sempre. Lucio da Baldwin, New York. Grande Lucio che ci segue dagli Stati Uniti, ed è un piacere insomma leggerti. Grande Forza Napoli, scrive questo amico. Un grande forza da Sossio Alessandro, il tifoso speciale, il ragazzo speciale che voglio un sacco di bene, e bentornato nella mia radio preferita, tuo discepolo sempre.

0: cambiare radio, ma noi ti seguiamo sempre. Per domani speri un ottimo risultato per noi. Io ti abbraccio, carissimo Alessandro, forte forte forte, l'abbraccio di zio Carlo sprigiona energia positiva anche per domani. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Premetto, non c'è bisogno che lo dico, sono un tifoso del Napoli. Benissimo. Perché magari mi dirai dopo quello che ho da dire, dice chi sei, giuventina, interista,
0: Milano. No, è perché qualsiasi cosa tu possa mi dire la dici con l'affetto e con l'amore che porti per questi colori.
1: Con affetto, e lo dico soprattutto con rispetto.
0: Dimmi. Adesso,
1: io penso che se sono state date 2 ore a un palinsesto nella quale si raccoglie la voce della Napoli popolare, quindi dobbiamo amare il Napoli, dobbiamo dire sempre cose positive, io penso che ci vuole rispetto da parte di tutti e far parlare anche chi ha qualcosa da dire contro, non solo.
0: Hai mai visto che io
1: altra squadra, Carlo, aspetta.
0: No, perdonami, no, perché io ci tengo molto.
1: Carlo, non solo perché è un tifoso di un'altra squadra,
0: no, perdona,
1: ma anche perché ha qualcosa da dire che non, su cui non è d'accordo.
0: Allora,
1: io avrei voluto chiamarti per dirti: guarda, non ho capito l'uscita di Allegri che ha detto ci sono partite che vanno giocate.
0: Benissimo.
1: E partite che vanno vinte.
0: Perfetto.
1: Domani è una partita che va giocata.
0: Perfetto.
1: Io ti volevo fare questa domanda.
0: Benissimo.
1: Però poi vedo che non leggi magari i messaggi di qualcuno che
0: no, perché no, allora guarda, io ci no, Anto,
1: scusami,
0: credimi,
1: non lasci spazio, no, a Salvatore.
0: No,
1: può essere,
0: e c'è un motivo, e se mi fai spiegare, se mi fai spiegare,
1: tranquillo Carlo, è solo un confronto.
0: No, no, e se mi fai spiegare, se mi fai spiegare.
1: Vai, scusami.
0: Allora, premesso che su WhatsApp carica il computer e quindi non c'è da parte mia nessuna censura, men che mai nei confronti di chi magari critica il Napoli. Anzi, a me piace perché poi accende il dibattito la critica. Quindi discorso WhatsApp. Discorso Salvatore. Io Salvatore lo conosco. Salvatore, ogni volta che riesce a prendere la linea è una provocazione, è una critica, è un sentire comune che va indietro negli anni, perché fortunatamente per me e per Salvatore ci conosciamo, anche se pure solo radiofonicamente, da una vita. E Salvatore ha sempre fatto questo. Salvatore non è mai andato niente bene del Napoli. Il Napoli di Conte, il Napoli di Mazzarri, il Napoli di Benitez. Salvatore è così. Quindi è un caso a sé stante. A me fa piacere sentire la critica, perché ti ripeto, radiofonicamente mi accende il dibattito, mi fa più piacere. Poi quando viene mossa come stai facendo tu, in maniera civile, educata, senza scantonare, ma viva Dio, io l'accetto, è una cosa bellissima.
1: No,
0: quindi
1: io sono d'accordo, però mi auguro,
0: non ho operato mai censura, guarda, è proprio per
1: 43 minuti per dirti, per prendere la linea, e sto viaggiando in autostrada per dirti questa cosa,
0: cioè, no, ma ci tengo tantissimo io al parere degli altri.
1: Diciamo anche la critica, perché poi la critica, se è costruttiva, vedi, uno poi ti vuole fare una domanda, ti vuole dire guarda, ma perché ha detto sta cosa Allegri, però poi deve sentire una risposta che va verso questo,
0: no,
1: New York, e devo essere per forza colorito.
0: E perché? Perdonami, no, io guarda,
1: ad essere risposto da un giornalista come te
0: a domanda, no,
1: io
0: allora
1: non ci parlo mai, quindi vorrei
0: ma io ho il piacere, io
1: allora, se devo essere solo colorito e devo dire
0: Antonio,
1: diciamoci,
0: no, ma tu devi chiamare sempre, invece io ti invito a chiamare sempre perché è un piacere da parte mia. È chiaro che io devo modulare la mia risposta a seconda del tono della domanda, così come mi viene posta. Se io mi interfaccio col tifoso colorito che ha piacere solo di esprimere il suo amore per il Napoli, io mi adeguo a quel tipo. Se tu mi fai una domanda per quello che deve essere un discorso, non lo so, tecnico, tattico, o economico finanziario, o perché il calcio oggi è molto più vario, io ti rispondo a tono su quello che è il contenuto della tua domanda. Ci mancherebbe altro, non è che se tu chiedi A io ti rispondo B, altrimenti farei male il mio lavoro,
1: perché comunque la tua voce è la radio in cui lavori oggi dopo un po' di anni, cioè mi ha accompagnato fino a 37 anni, quindi,
0: quanti anni c'hai?
1: Io ho 37 anni, quindi ti ho sentito da quando non eravamo nessuno fino a quando stiamo andando,
0: siamo sempre stati qualcuno,
1: piangendo preventivamente, lasciamo perdere qui la domanda su cui io vorrei che tu mi dicessi la
0: il mio pensiero
1: è perché c'è, esistono partite che vanno giocate e partite che vanno
0: ha fatto un distinguo
1: l'ottica di un tifoso del Napoli, che sia esso colorito, strunzo, scemo, cioè lui rimane a me a vincere, cioè
0: allora,
1: che poi andiamo là a giocare, cosa significa che stiamo andando là col pensiero di andare a prenderci il pareggio?
0: No,
1: cioè cosa significa?
0: ti do una mia risposta, conoscendo un po' l'Allegri pensiero, ti do una mia risposta. Quando lui fa il distinguo tra ci sono partite che bisogna vincere e partite che si vanno a giocare, lui fa il distinguo, perché poi è conseguente ad un discorso che stava facendo sulle partite che lui definisce scontri diretti. Lui ha definito Inter-Napoli uno scontro diretto, quindi se l'Inter è la principale candidata allo scudetto, per scontro diretto vuol dire che il Napoli lotta per vincere lo scudetto, quindi questo l'ha detto Allegri proprio per fare chiarezza sulla conferenza stampa. Il passaggio successivo, che è il tema della tua domanda, è che lo scontro diretto esula da quello che deve essere un discorso più ampio sulle partite da dover vincere. Tu devi vincere contro tutte quelle squadre che tecnicamente ti sono inferiori, devi vincere tutte quelle partite, e poi lo scontro diretto diventa una partita dal pronostico imprevedibile, dove la classica partita da tripla. Il concetto di Allegri era questo, ma Allegri ha fatto un passaggio prima che è passato sotto silenzio. Allegri ha fatto capire che il Napoli lotta per lo scudetto, perché nel definire l'Inter la squadra maggiormente favorita per la vettura dello scudetto e dire che quella di domani è una partita, è uno scontro diretto, ha detto implicitamente che il Napoli lotta per vincere lo scudetto. L'ha detto Allegri.
1: Mi fido di te.
0: No, l'ha detto Allegri, non ti fidi di me. Allegri.
1: Non conoscendo, perché alla fine è la seconda terza conferenza stampa che fa,
0: però
1: ancora a Magapia Robo arriva.
0: Oggi ha detto due o tre cose molto interessanti, soprattutto questa che mi ha colto un po' di sorpresa, quando dichiara in effetti in maniera proprio manifesta ed evidente che essendo Inter Napoli uno scontro diretto ed essendo l'Inter la principale favorita per vincere lo scudetto, lui dice che il Napoli lotterà per vincere lo scudetto. Lo dice
1: e ci mancherebbe altro, e ce lo auguriamo.
0: Ti abbraccio Antonio e chiama sempre, ciao. Un abbraccio e un saluto affettuoso. È bellissimo il confronto. Voglio, ma c'è una cosa più bella del confronto civile ed educato, come abbiamo fare noi veri napoletani, senza mai che poi in base a quello che uno chiede, in base a quello di cui uno parla, e uno modula la risposta, perché poi il calcio oggi ti porta a mille argomenti: l'argomento economico, l'argomento sanitario, l'argomento tecnico, l'argomento del colore, il tifo identitario, le polemiche sul calcio oggi lo puoi declinare in mille svariati argomenti, e se vuoi fare un filo diretto, io lo faccio ormai da, ho perso il conto degli anni, da quanti anni faccio filo diretto, dall'altra parte c'è una domanda sul mercato, su un calciatore o su chissà cos'altro, e tu devi rispondere a tono, altrimenti non ha ragione di esistere il filo diretto. Pizzico di pubblicità, Vanillino.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperto

0: euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà. La nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Novembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB 57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Emilia scrive: ho seguito la conferenza di Allegri e mi ha soddisfatta nelle sue risposte, in quanto fa sempre dei passaggi intelligenti e mai banali. Oggi, ad esempio, proprio il passaggio sugli scontri diretti, dove intelligentemente ha confermato che non fanno testo, ma le gare da vincere obbligatoriamente sono quelle con le piccole, perché effettivamente non vincerle sono punti persi definitivamente. Domani partita difficile ma bella, andiamo a godercela. Il passaggio sulle partite da giocare, sulle partite da vincere, passaggio fine che Emilia ha colto, che io spero di aver spiegato bene ad Antonio. Domenico, buonasera, forza Napoli!
9: Forza Napoli!
8: Ah, che piacere, Domenico! Come stai? Come stai?
9: Non c'è male, sto sul campo, mio nipote sta alla scuola calcio, Domenico come me.
8: Ah.
9: Brava, Carla, quando gol fa, è brava, ne, ha pigliato un on.
8: E in che ruolo gioca tuo nipote? In che ruolo gioca?
9: No, è attaccante sulla fascia. Comunque tira sempre.
8: Bravo, bravo, tira sempre.
9: Come se lo mi stai dice, ma tira sempre.
8: Bene.
9: Come me la porto. Comunque gioca benino.
8: Ottimo, mi fa piacere.
9: Sto bene, stanno pure, ma quando casco la calcia, insomma.
8: Bello, bello, mi fa piacere.
9: Oh, Carla, stiamo a sentire a me, non sta stando i chiacchiere, si umilia uno.
8: Troppo buono, Domenico.
9: Troppo buono, a me mi fa piacere sentire.
8: Grazie, Domenico, perché grazie assai.
9: Se fossi chiamato le baene, ma pensato sulla case, ma un calcio, una volta per Zim, una volta per Zim, tante volte vincem. la partita.
8: Godiamoci il nostro grande Napoli, Domenico, grazie.
9: Grazie a te.
8: Ciao. E in bocca al lupo per tuo nipote. Ciao Carlo, forza Napoli. Voglio dire una cosa, io sono qui in Messico, non aspetto altro che la partita sintonizzata con Vincenzo Perna, con Paolo Del Genio, con te in trasmissione. Non c'è cosa più bella al di là del risultato. Antonio Giordano dal Messico, e io ti abbraccio e ti saluto, amico mio. Non ti chiamo e non ti scrivo perché sono totalmente d'accordo con te. Il Napoli è forte. Vabbè, grazie. Felice, buonasera, forza Napoli.
10: Carlo, buonasera. Allora,
8: eccoci
10: innanzitutto,
8: qua. Montefalcione è presente. Montefalcione è presente.
10: A prescindere. Ma poi quell'amicone
8: di chi?
10: Omissionari, Antonio. Ieri mi ha dato dello Zallanuto.
8: Zallanuto con la Zallanuto.
10: Però
8: dice che solo lui può dirlo. Sì,
10: è concesso sulla chat.
8: Sulla chat.
10: Dei malati punto Napoli.
8: Bravo. Noi non ci possiamo permettere. Io non mi posso mai permettere di darti appellarti.
10: Antonio sì.

0: Antonio sì.
1: È l'unico.
0: Solo lui. Solo lui.
1: Carlo, ma noi sulla chat abbiamo Aurora. Abbiamo Alice, che è una grande tifosa. Bergamasca.
0: Alice. Bergamasca tifosa del Napoli. Brava Alice.
1: Nata.
0: E qualche volta la
1: di origine proprio lombarda.
0: Ah, e qualche volta le fa chiamare. Devi dire ad Alice di chiamare, di telefonare, di chiamare.
1: Infatti ogni tanto ci prova. Lei, grazie a una sua collega napoletana. Adesso non mi ricordo se è infermiera o dottore, comunque. L'ha portata a Napoli 2 o 3 volte.
0: E si è innamorata di Napoli. Brava, brava.
1: Ma non solo di Napoli, anche dei napoletani.
0: Beh, certo, noi napoletani abbiamo un fascino particolare. Però attenzione, Felice!
1: A noi!
0: Ma il fascino. Il napoletano tifoso del Napoli c'ha un fascino particolare. Ma se è napoletano, non è tifoso del Napoli, ma quale fascino?
1: Noi scagnati, ci mancherebbe.
0: No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
1: Ma come parla bene dei napoletani?
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Napoli è.
0: Parla con la bocca, parla con la bocca questa ragazza.
1: Filomena, Lia, Antonella, Marinella. Abbiamo delle donne sulla chat
0: spettacolari
1: di pallone, meravigliose.
0: Beh, che piacere.
1: E allora io voglio solo dire questo: non possiamo fare una action, come si chiama quella,
0: che vuoi
1: tutti insieme,
0: una class action, una class action.
1: Ci danno dei deficienti a noi, perché noi siamo così per loro. Deficiente, dal latino deficio deficere, ossia mancante qualcosa. Cari prefetti, noi abbiamo quel quid in più che voi neanche ve lo sognate.
0: Va bene,
1: dovete smetterla di dire,
0: penalizzare,
1: non andare a seguire il Napoli, i campani, anche il Genova adesso.
0: Sì, pure Genova,
1: perché
0: pure
1: c'entra Genova?
0: È perché sono amici dei napoletani e non devono partire
1: l'ultima
0: per Milano.
1: L'ultima cosa, vai. Come lasciare Iorio 30 anni a Torino, mi hanno civilizzato. Sono tornato a Montefalcione in Campania e sono diventato cretino.
0: Bene così, Marescià, ti voglio bene.
1: Ciao Carlo.
0: Ciao. Oh!
1: Napoli!
0: Grande, grande Felice. Su questo Forza Napoli che ricorda Johnny Westmuller, il primo Tarzan cinematografico in bianco e nero. Andate su YouTube, Johnny Westmuller, campione olimpico di nuoto, poi decise di fare l'attore. Lo stesso urlo di Tarzan è l'urlo del maresciallo Iorio. Pubblicità.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli. Qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, qui, dove se no, Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi giornata particolare perché è venerdì, si spalancano le porte del weekend, ma se vogliamo è un weekend che per i tifosi del Napoli è già iniziato, pronto, perché domani alle 18 il Napoli scende in campo a Milano, a San Siro, al Peppino Meazza contro l'Inter. E noi stiamo parlando molto di questa sfida. Dopo sentiremo Chivu in chiusura di trasmissione, torneremo a sentire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Insomma, siamo già in pienamente in clima partita. A proposito di clima partita, vi ricordo domani un palinsesto ricchissimo. Faccio un po' di promozione personale: alle 17, ma già prima di noi, insomma, c'è Radio Go. 17 c'è Diretta Azzurra con Nicola Mora, con Emanuele Calaiò, col sottoscritto. E poi naturalmente alle 18 la radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, e dopo il match c'è anche il post gara con Gianluca Vigliotti, con Susi Fiorillo. Insomma, domani ragazzi, domani si fa la storia, domani si fa la storia, almeno questo è quello che noi ci auguriamo, tifosi del Napoli. Carle, buonasera. Ma perché qui c'è un ambiente così ostico e negativo? C'è un disfattismo esagerato. Voglio capire, se domani si perde, che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a casa? Non so che razza di tifo è questo. Di certo non assomiglia affatto al tifo di tanti anni fa. Qui si contesta continuamente, senza motivo, visto siamo appena alla seconda di campionato. Che ne pensi di tutto questo? Un saluto da Ferdinando. Fratello caro, che ne penso? Sono sconcertato da questo clima di grande disfattismo, pessimismo, di questa, insomma, come posso dire, di questa poca credibilità che viene data al Napoli, alla rosa del Napoli, ai dirigenti del Napoli, all'allenatore del Napoli. È una cosa che sinceramente, insomma, faccio fatica a condividere, anzi non condivido per niente. Mario, buonasera e forza Napoli.
1: Buon pomeriggio, forza Napoli.
0: Intanto, sempre, eccoci qua, amico
1: un
0: mio.
1: Un abbraccio forte e un ringraziamento soprattutto a tutto lo staff di Kiss Kiss Napoli che ci collega.

0: Il mio è grazie a nome dei tanti colleghi che lavorano.
1: Si parla Mario, un napoletano trasferito a Milano da poco.
0: Ah.
1: E ovviamente domani, con tanto sudore, sono riuscito a strappare un biglietto.
0: Sei riuscito? Però... domani sei al Meazza?
1: Assolutamente, partito per te.
0: Maritie, a Luc pure per noi, a Luc pure per quelli,
1: sì,
0: per coloro i quali sono stati penalizzati da questo provvedimento. Ti fa,
1: sì,
0: anche per i napoletani che dovranno gioco forza restare a Napoli.
1: È una brutta cattiveria che
0: è una fatta. Cattiveria, l'hai detto.
1: Viene fatta al tifoso, viene fatta questa brutta cattiveria. Io infatti volevo approfittare per lanciare un piccolo appello, ma non solo ai tifosi di Napoli, a tutti i tifosi di calcio. Togliamo la violenza dal calcio. Togliamo la violenza dal calcio. Togliamo le brutte offese dal calcio. Un tifoso che vede un altro tifoso con una maglietta nel proprio stato con un'altra maglietta, perché dobbiamo criticarlo? Anche io domani vado a vedere la partita in un altro campo che non è il Maradona. Ma perché non posso mettere la maglietta?
0: Ma
1: ho paura che vengo criticato. Perché usiamo la violenza, ragazzi? Sicuramente si è stata fatta un'ingiustizia con il divieto
0: non
1: di
0: c'è
1: trasferta.
0: Non c'è dubbio.
1: Ma diamo il buon esempio. Noi napoletani, noi meridionali, noi partenopei, sappiamo quale dobbiamo mettere il cuore. Diamo il buon esempio. E non facciamo sempre... Iniziamo da noi. Diamo un buon esempio. Tutti col sorriso, lo sport è un calcio, il calcio è uno sport e gli sport vanno presi tutti col sorriso e non con la violenza.
0: Bravo Mario, grazie, un bacione.
1: Ciao
0: a io, e domani ti fa anche per noi. La critica, quando è costruttiva, è ben accetta, ma quando parlano già con la premeditazione, a prescindere da qualsiasi cosa, allora sono anti-Napoli. Patrizio da Napoli. E col pregiudizio fai fatica a muovere una critica costruttiva. Buon pomeriggio Carlo, sono Strato da Quarto. Perché non abbiamo preso un centrocampista forte come Frattesi, oppure mantenerci un esubero come Foloruscio, che alla prima uscita con il Monza è stato uno dei migliori? Perché per tenerti Foloruscio in rosa dovevi mettere qualcuno fuori a centrocampo. Chi avresti messo fuori degli attuali centrocampisti del Napoli per tenerti Foloruscio, caro amico mio? Prendevi Frattesi, ottimo calciatore, dovevi comunque far uscire un centrocampista, uno tra Anghissà, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, uno di questi doveva andare via per tenere Foloruscio. Chi avresti messo fuori rosa per tenere Foloruscio, carissimo Strato? Paolo, buonasera e forza Napoli!
2: Ciao Carlo, sempre e solo Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera.
2: Innanzitutto benvenuto di nuovo e
0: grazie.
2: Sei tornato perché ci mancavi.
0: Grazie assai.
2: Niente Carlo, per quanto riguarda la partita, io col Como sinceramente non ho visto la squadra a terra.
0: Ah, meno male, vedo che siete in tanti, che insomma ridate.
2: Può essere obiettivi. È così, ci hanno regalato, ti cuore.
0: Bravo, regalato.
2: Ha fatto proprio la noc, come si dice?
0: Bravissimo, con fiocchette.
2: Con fiocchette, noc. Ma io non vedo, cioè c'è molto pessimismo.
0: Mamma mia. Ma io dico che molti di loro sono andati dietro a quello che hanno detto nei salotti televisivi, senza neanche analizzare, senza neanche andare a vedere, senza neanche studiarla la partita. È stato detto dagli anti-Napoli, anti-Allegri, che il Como ha dato una lezione di calcio. E così ci sono tutti quanti, effetto gregge, sono tutti quanti uniformati a dire la stessa cosa, sbagliando.
2: A non giacere nessuno, Carlo.
0: Grande.
2: Domani facciamo una grande partita.
0: E così sarà, vedrai. Così sarà.
2: Carlo, senti, posso fare un saluto a Felice? No, a me mi fa morire.
0: Felice, guarda, Felice dovrebbe avere un contributo dal sindaco di Montefalcione. Ha fatto diventare Montefalcione famosa nel mondo, 80 milioni.
2: Non lo conoscevo.
0: E chi lo conosce?
2: Ti voglio fare proprio un abbraccio perché lo voglio bene, veramente. Stamattina mi ha fatto morire che la moglie stava da parrucchiere.
0: Con
2: l'avvocato, in due programmi l'avvocato. Maronna,
0: la Gianluca,
2: mi ha fatto morire Carlo.
0: La Gianluca, bellissimo.
2: È un grande. Carlo, io ti saluto, ti abbraccio e sei un grande, sei sempre il numero uno e ti ringrazio per la compagnia che ci tieni sempre.
0: Grazie a te veramente con tutto il cuore. Grazie a te con tutto il cuore e sempre grazie per questi Complimenti, veramente fanno molto piacere. E allora un amico manda: Carlo, ti giro anche a te questa formazione anti-Inter o anti-Arsenal. Pensi si possa fare, anche se credo ci sarà Rafa Marini con Rachmani, Emanuele da Nettuno, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Beukema, Rachmani, Spinazzola, De Bruyne, Anguissa, Lobotka, David Neres, Højlund, Alisson. Non lo so, credo che David Neres non possa iniziare dal primo minuto, ha giocato uno scampolo di partita dopo 7 mesi di stop, quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Ilario, buonasera, forza Napoli!
3: Buonasera a te, forza Napoli, non già Cirinisciuni, Napoli una fede, si ama.
0: Grande
3: Carlo, io ho da dire due cose, dopo mi risponderà. La prima, purtroppo gli antinapoletani sono come la benzina, aumentano sempre, ma è colpa loro. Allora, poi questi giornali, io ho letto da una parte, mi devi. Marotta non si lamenti che l'arbitro è milanese.
0: No, va benissimo, va bene.
3: Napoletano stavamo su tutti i giornali, c'era napoletano, ma milanese non fa niente.
0: Milanese di Milano!
3: È capitato. Ho letto da una parte che la Roma e la Juve sono sottintesi dalla UEFA perché non potevano comprare i genitori, ma ti risulta qualche giornale ne stanno ancora parlando, o stanno parlando Rosimene, mo ne parleranno sicuramente perché sta questa tarantella della Roma e della Juve, però parleranno del Napoli con Osimhen, o sbaglio?
0: Tu non sbagli mai, carissimo Ilario, sei la bocca della verità.
3: Ma non ci fa, l'Italia finisce al Garigliano, devono soffrire, non già fanno più. Noi non ci fanno niente, ci facciamo secchi e non moriamo. Forza Napoli!
0: Forza Napoli sempre, Ilario, ti abbraccio! Un abbraccio forte a Ilario, un abbraccio forte a Francesca Guarino con Bernardo, un abbraccio e un saluto affettuoso, e al mio amico Raffaele. Carletto, vi ascolto tutta la giornata durante il mio lavoro come postino qui in Olanda. Oggi era quasi impossibile seguirvi perché l'app non era stabile, però appena hai iniziato il tuo programma qui casa Calcio Napoli, con le tue urla, con la tua forza, e dato l'energia talmente forte si è aggiustato il segnale. Ma veramente, io non già c'è nessuno, manca tecnologia, sei insostituibile, forza Napoli sempre, domani vinceremo a Milano, saluti da Gigi. Certo, Gigi che fa il postino in Olanda, una bella storia anche questa, bellissima. Il comune di Montefalcione, l'ho detto prima, il comune di Montefalcione dovrebbe premiare Felice, grazie a lui il comune sconosciuto è più oggi è alla ribalta, specialmente fra i circa 80 milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo. Deve avere un contributo dal comune. Mauro, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
4: Vabbè, io vado un po' in contrasto con quelli che sono i tifosi ottimisti, purtroppo. Non sono ottimista per il semplice fatto che tu, per esempio, hai detto all'amico di prima che dove mettere Frattesi. Su questo è vero.
0: No, non ho detto dove mettere Frattesi, ho detto bisogna far uscire un calciatore.
4: Però tu, se tu hai sentito la conferenza stampa di Allegri, ha detto non bisogna dare responsabilità a Vergara, quindi perché lo tieni a Napoli? A Vergara
0: per farlo giocare, ma Allegri lo ha fatto. Scusate, ma qua però le critiche vanno mosse, perdonami, anche con un pizzico, non dico di intelligenza, ma senza pregiudizio. Vergara è entrato a Genova e ha cambiato la partita. L'ha fatto entrare Carlo Alvin o l'ha fatto entrare Mauro?
4: L'ha fatto entrare
0: è un allenatore. Ma io invece devo apprezzare Allegri che ha tolto un po' di pressione addosso a sto ragazzo, perché non vorrei che nell'immaginario collettivo a Vergara si sia trasformato come colui il quale cambia l'esito delle partite. Facciamo il male di questo ragazzo, bene.
4: Aspetta, Carlo, il ragazzo è uno che tiene 20 anni.
0: No, non ne tiene più uno, tiene 23, ma proprio 24.
4: perciò ti sto dicendo, quindi non è più il Guaglio Cielo, si è fatto già un anno di Serie A con Conte.
0: 12 partite, l'ha fatto Conte il buon Allegri.
4: L'ha fatto Conte, però con questi centrocampisti davanti, già 12 partite va anche bene.
0: Vabbè, vuol dire che ha avuto la sua chance e se l'è giocata alla grande, l'avrà anche domani, vedrai.
4: Poi un'altra cosa, tutti gli over che sono stati presi, quando tu stavi ancora a Radio Kiss Kiss Napoli, il tuo presidente, perché il tuo presidente non è il mio, è il presidente della squadra per cui tifo, non
0: bene,
4: il tuo presidente.
0: Bene, meno male con Napoli, allora ti dico, meno male che il Napoli ha questo presidente.
4: Il presidente.
0: La fortuna del Napoli
4: è presidente,
0: è questa.
4: Che aveva 47 giocatori. Vorrei sapere chi è che ha preso Lindstrom, chi ha preso Ngonge, chi ha preso...
0: Le ha presi il Napoli.
4: Marin. Vorrei sapere solo questi, chi li ha
0: preso. Ecco, ma te lo dico io chi li ha presi. Li ha presi il direttore sportivo e il
4: presidente... No, che caccia i soldi, che
0: questo... Aurelio De Laurentiis.
4: Ah, bravissimo, questo devi dire ogni tanto, dite la verità.
0: E qual è la verità? Perdonami, scusi, qual è la verità? Perdonami.
4: Sono bugie.
0: No, perdonami, no. Allora... Io non ti consento di dire che io sono uno che racconta bugie. Quindi ritirati. No, lo stai dicendo, stai parlando con me.
4: Un'altra cosa.
0: No, stai parlando con me. Quindi l'accusa l'hai mossa a me.
4: No.
0: È certamente.
4: Carlo, perché dici le bugie?
0: E allora qua bugie, su quale argomento
4: allora,
0: io ho detto una bugia?
4: Un argomento proprio fresco.
0: Vai, dimmi.
4: Quattro giocatori del Napoli sono infortunati e sono quattro giocatori che si sa da 3 mesi, lo hanno detto loro, non l'hai detto, non l'ha detto Carlo e non l'ha detto Mauro.
0: Allora, detto loro, Marianucci si sapeva.
4: Carlo, però
0: oh, mamma mia, ma tu stai dicendo una cosa che non risponde al vero. Marianucci, per esempio, si è infortunato a Castel di Sangro. Uno, leva Marianucci a Mieza. Quindi cominciamo a dire le cose come stanno. McTominay sì, Buongiorno sì, Giovane sì. Sono 3, non so 4. Vedi?
4: L'unico di cui non stavo parlando è Marianucci. Ma sono 2 mesi che si
0: sta... Ma Beukema sta giocando, Beukema gioca, fratello.
4: Però gioca in allenamento.
0: No, già è convocato. È abile e arruolabile, perdona.
4: Buongiorno, non si sa... Che fine ha fatto? Stiamo a buongiorno. McTominay lo sapeva da prima del mondiale.
0: No, durante il mondiale è scoppiato.
4: È stato giovane stamattina. L'hai detto McTominay.
0: Sì, durante il mondiale è scoppiato giovane, il problema.
4: Giovane ha detto: sono 2 mesi che sapeva che teneva Lenny Guinaldo. Si sta operando stamattina. Allora il Napoli, se vuole fare questa politica per prendere in giro i tifosi.
0: No, ma no, dimmi che cosa c'entra questo. No, ma perdonami. Io faccio fatica ad andare dietro a quello che stai dicendo. Cosa c'entra? Cioè tu in questo momento il Napoli è vittima.
4: Il Napoli ha fatto uscire tutte queste notizie dopo la fine del mercato.
0: E che
4: c'è? Giovane, se si sa da 2 mesi che non può giocare,
0: no, vabbè,
4: con un'ernia inguinale, vabbè, che lo convochi a fare?
0: Hai ragione.
4: Lo convochi a fare nelle partite precedenti?
0: Hai ragione.
4: No, Carlo, io non voglio avere ragione.
0: No, è difficile discutere. No, allora, tu sei partito, perdonami, sei partito con una frase che è talmente pregiudizievole che io faccio fatica a continuare a parlare con te.
4: Una di pregiudizi sul presidente del Napoli.
0: Quella del presidente del Napoli è un pregiudizio che proprio non ha ragione di esistere. Non ha ragione di esistere.
4: Per me sì.
0: Perdonami. Cosa significa per me? Cioè, facciamo parlare i fatti.
4: Io sto dicendo quella che è una mia opinione.
0: Ma una tua opinione è basata su cosa? Consentimi.
4: Io vedo che il Napoli è stato fermo sul mercato.
0: Ma Napoli tenne 100 anni in storia. 4 scudetti, 2 li ha vinti De Laurentiis.
4: Ok, quindi...
0: E quindi vuol dire che il 50% delle vittorie del Napoli...
4: Diciamo, forse la statua d'oro.
0: Ma chi la sta facendo questa statua d'oro? Qua a Napoli nessuno la fa, la statua d'oro, a nessuno. Ma rendiamo... Ma tu lo stai demonizzando. Vedi che differenza. Tu ti meriti un presidente. Che presidente ti meriti tu? Quale presidente ti meriti?
4: Un presidente. Solamente un presidente.
0: Lo so io chi ti meriti.
4: Napoli e non per i soldi.
0: Benissimo. Presidente di cosa?
4: Presidente che voglio.
0: Che cosa? Che presidente vuoi?
4: Ti fa per il Napoli e non per i soldi.
0: Infatti il presidente dell'Inter, che non si sa chi è, ti fa per l'Inter. Il presidente della Roma ti fa per la Roma. Svegliati. Il calcio è cambiato 50 anni fa. 50 anni fa. Il presidente De Laurenti, se chi tifosi te, e su questo non c'è dubbio, non è chi tifosi me, ma chi tifosi te lo è sicuramente.
4: Ma chi? De Laurentiis?
0: Sì, al 100%, al 100%. Non hai mai ma l'hai mai versato una lacrima di amore per il Napoli? Tu l'hai mai versata una lacrima di emozione per il Napoli? Io non ci credo per come stai parlando. 2000 persone stavano sul lungomare Caracciolo a piangere.
4: Due anni fa.
0: Dove stavi tu? Dove stavi? Due anni fa, dove stavi?
4: Fa stavo festeggiando
0: e non potevi festeggiare perché non condividi, non festeggiare
4: sopra, non fai parlare,
0: non festeggiare,
4: non ci puoi esporre. Io ho tifato Napoli,
0: eh?
4: Ho

0: tifato per l'allenatore, che tu hai chiamato addestratore. Conte era un addestratore,
1: addestratore
0: Napoli,
1: addestratore.
0: Dicessi che Radio Kiss Napoli non era più la radio adatta a te.
1: Ma che cosa? Che stai parlando? Vedi, guarda, stai, vedi, ecco qua. Ecco qua, io qua volevo arrivare. Se c'hai un'antipatia personale nei miei confronti o nei confronti di Laurentiis, e allora è inutile che stiamo qua a discutere. Perché qua si discute di calcio, limitato al terreno di gioco, allargato agli argomenti che riguardano il terreno di gioco, l'economia, gli infortuni e quant'altro. Ma ho notato, nel corso della telefonata, da parte tua, la voglia di scantonare e andare su altri argomenti, e infatti poi ci sei andato. Perché poi hanno argomenti strettamente di carattere calcistico, non ne avevi a disposizione per contestare Aurelio De Laurentiis, per contestare quello che è accaduto negli ultimi anni, e quindi sei andato su altre strade, e a me faceva piacere avere un confronto con te, ma su altre basi, su basi civili, su basi calcistiche, invece tu sei stato pronto ad andare su altre strade. Poi se ci capiterà ci prenderemo un caffè, non in radio, altrove, e parleremo a quattro occhi, perché poi un personaggio come te forse è meglio non dare un palcoscenico importante come la radio e la diretta, ma è meglio incontrarsi faccia a faccia per chiarire se c'è qualcosa nei miei confronti. Eugenio, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, sempre forza Napoli.
1: Buonasera a te, amico mio.
2: Il tuo fan, bentornato nella nostra radio.
1: Grazie.
2: Effettivamente calcio Napoli.
1: Grazie.
2: E solo questo ti posso dire, ogni volta ti chiamo i nostri ricordi sono sempre bellissimi. Io faccio una statistica di questo bellissimo Napoli, nonostante ciò le critiche a me non mi interessa. Io vivo un'altra realtà del calcio, da quando sono in Lombardia.
1: Aia, dove stai?
2: No, mi sono fatto tanto su dispersione, Adesio.
1: Ah, Adesio, conosco.
2: È caro Carletto, mi sono tolto tante soddisfazioni.
1: E ci credo. Sono 16 anni che comandiamo. Abbiamo sbancato Milano più e più volte, sia di fede rossonera, sia di fede nerazzurra.
2: Mi ha dato i complimenti, perché bisogna essere sportivi e realisti nel calcio attuale. E mi porto altra statistica: il Comola, quando sei in Serie A, abbiamo vinto due scudetti.
1: Bravo, ricordiamolo.
2: Perché a Como, la Torrezzi di Sacmani, non me lo dimentico, poi abbiamo vinto lo scudetto.
1: Okay. Non lo dimentichiamo.
2: Como, e vedendo la partita perdendo con il Napoli in casa del Como, e l'anno scorso ricordo sbagliato il Como sullo 0-0 e abbiamo fatto l'altro pareggio. È la bestia nera del Napoli gli ultimi anni, va bene? Sei d'accordo?
1: D'accordissimo!
2: Allora il calcio è bello, questo ricordarci cose belle. Perché io stavo allo stadio qui il 3 novembre 85
1: al gol di Dios, mamma mia.
2: Il mio compleanno pioveva di brutto, io mi ricordo questo, mamma caro Carletto. I miei carissimi tifosi che vivono a Napoli, orgogliosamente portate dentro il cuore di Napoli. E io sono stato a Napoli due settimane a festeggiare ancora la mia città, caro Carlo.
1: Che bello, che soddisfazione. Che
2: bello,
1: sono con te.
2: Quando parlo di Napoli, per cortesia, abbassate le guardie.
1: Ti voglio bene, ti abbraccio. Ciao, Aglio, buona serata.
2: Abbraccio anche a te.
1: Ciao, buona serata. Buon pomeriggio, cara suocera Assunta di Somma Vesuviana, super tifosa del Napoli. Un saluto anche al gruppo malati.del.napoli. Forza Napoli sempre, non giacir nisciun. Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo, antistrisciato a vita. E poi sarà una partita con tanti falli interisti, permessi da Sozza, e ci saranno polemiche. Vedi il piede a interisti, permessi da Sozza, e ci saranno polemiche. Vedi il piede a martello di Lautaro a Cagliari, non sanzionato nemmeno come fallo. A questo lo scrive Lello. Speriamo proprio di no, carissimo Lello. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nello.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno: alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16. L'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molo

0: consiglio. 36 chilometri di bracciate, Prinapoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, lunedì venerdì 16-18, radio Kiss Kiss Napoli. E allora 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, e quanta WhatsApp che sono arrivati, 081-546-6873 per il filo diretto. Signora Maria di Pomigliano, Carlo, tesoro, non ti arrabbiare, lascia perdere concerti e tifosi, non si può ragionare. La signora Maria di Pomigliano d'Arco, alla quale io voglio un sacco di bene, ma non mi arrabbio, ma non si mette le scorne, chiamassi certa gente, ti autorizzo di leggere questo mio messaggio, ma fa piacere, Pietrangelo chiede. E ti abbraccio carissimo Pietrangelo, veramente ti abbraccio con tutto il cuore. Carlo Alvino è prima di tutto un professionista, e un professionista va dove il proprio mestiere lo porta. Il nostro Carlo Alvino, e dico nostro perché al di là della sua professione, è un inguaribile tifoso della sua città e della squadra, come lo sono tutti i veri tifosi. Non essere contenti dell'operatore e della proprietà non dà e non deve l'opportunità di scaricare su chi difende strenuamente i colori della squadra nell'esplicazione del proprio lavoro, che non contempla il dover criticare come può e deve fare un tifoso. 10, 100, 1000, Carlo Alvino. Vabbè, ma anche qui l'ho letto per il piacere di leggerlo, perché insomma mi fa piacere, ma anche qui mi vuole troppo bene Riccardo, e quindi il suo parere è offuscato dal bene che mi vuole. Andiamo al telefono. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
1: Cuore azzurro. Erano minuti.
0: Cuore azzurro da pianura.
1: Una critica che si occorre a me, però mi erano minuti di tempo.
0: Pronti, via, vai.
1: Tu a chi si can e dai più tempo. E niente, si malato con Napoli, scusa, della Giarici, si occorre a me. Tagliala, tagliala, porco
0: giù. No. Devono, avranno sempre più spazio.
1: Ci facciamo più all'estero di. E c'è un filosofo. E c'è l'avvocato dei poveri. E c'è. Sta da passa qui a domenica deve andare all'Eterlandia, facete c'è sta qui chi che si disagio un coppo casa a via Caracci ha tagliato l'insolazione che lei no, facete c'è sta qui chiamata a Tele Lombardia.
0: Mamma mia,
1: a casa vostra.
0: No, ancora stiamo a pensare a credere. Mamma mia.
1: Mamma avanti, va, calcisticamente parlando. Bello, frate, non volevo telefonare, ma ci deve fare. Però mi era un'acuta.
0: Vai.
1: Un'acuta. Ti saluto, sai, non posso
0: fare.
1: Non l'ha chiamata mo che la micronuosa Pierangelo. Pierangelo, buona guarigione. Attilio, Danielino, Ambra, Ciro, Vicchiarello Nuosse, Vicchiarello, poi mio figlio, ragazzi speciali, Sossio, Domenico e Vincenzino da New York. E tutti gli amici azzurri e gli amici scozzesi della Scozia. Mi aggrida, è uno sfogo. Senti, dicevo nonno mio, quando parlano i certi personaggi, non ha picciato la pippa, ma mangia a cattare una pippa, Carlo. Mangia a cattare una pippa, non ci mai fumato in vita mia. Fa male la pippa, se mi mette
0: a il fumo fa male, a prescindere.
1: E quando essendo, mi faccio una pippa e mi riesce là fuori. Ma senti, mamma mia, guarda da.
0: Ti voglio bene!
1: Così boccare pure a me la linea.
0: Date, boh, no, io non taglierò mai la linea, non devono mai.
1: E
0: abbraccio, io non taglierò mai la linea, devono solo restare nel ruolo di tifosi e non divagare su questioni che non interessano, quello sì, ma tagliare non taglierò mai. Però se poi uno vuole divagare su altre questioni che non sono di carattere calcistico, non sono legate al Napoli o ad altre squadre, ma sono di carattere personale, e quello no, non è una cosa conveniente da fare in radio. Buon pomeriggio Carletto, sono Antonio da Oceanside, New York. Per noi tifosi napoletani che viviamo all'estero, specialmente io, mi fanno quasi pena persone che si considerano tifosi. Il Napoli si ama come se fosse mamma. Ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa sentire orgoglioso di dire che sei napoletano e tifi per il Napoli. Sei grande nel proteggere in quello che credi e in quello che ami. Forza Napoli sempre. Grazie Antonio, anche lui da New York, anche lui dagli Stati Uniti. Molto bene. Tantissimi oggi dagli Stati Uniti, come Dimitri. Buongiorno Carlo, io invece a differenza di altri, te incluso, non ho molta fiducia in questo Napoli. Purtroppo la vedo non positivo. Fine stagione, con Allegri non andremo lontano. Però mi auguro di cuore di sbagliarmi. Sempre forza Napoli, non c'è nessuno, per Cien. Ciao da Dimitri dal New Jersey. Ed è bello, vedete, avere anche un'opinione diversa, ma viva Dio. Fratellone amore mio, non te voglio far arrabbiare, per questo ti ascolto sempre con immenso piacere, ma non ti sto più disturbando. No, ma fai piglia collera, caro Luigi Amabile.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, idea uso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Amiche e amici, buongiorno in questo venerdì 4 settembre, nuova puntata di Essano Chi Schiss. Salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti con il suo bar dello sport, ma c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono molto carino, questa mattina mi venite a vedere su 7 sedi digitale terrestre. Lo dico soprattutto per le ragazze, per le donne.
0: Sì.
1: Così, gli uomini vi saluta Marco Pesacane.
0: Ovvio, ovvio. Quante donne ti hanno contattato dall'inizio della tua carriera qui su Chi Schiss Napoli?
1: Vabbè, non c'entra.
0: Come non c'entra? Tu fai l'appello tutti i giorni, qualcuno avrà risposto prima o poi.
1: Ma non significa, non è nella quantità.
0: Come non significa? Certo che significa. Vabbè. C'è Fabio Esposito in regia e curerà la parte tecnica. Se voi volete interagire con noi, mandarci i vostri messaggi e i vostri vocali, 342 00 00 100. Vabbè, ce ne sarà stata almeno una, due che ricorderai, che ti hanno mandato un messaggio, un appuntamento. Usciamo, vediamo.
1: Come ci
0: fammi sono toccare uno... il tuo corpicino.
1: Ma come ci permetti? Io sono un uomo sposato, Pisacane. Sono...
0: Oh, vabbè, che senti?
1: Sono un uomo sposato.
0: Era per capire se avevi acchiappato.
1: Non le faccio queste cose. Vai,
0: vabbè.

0: Allora, siamo pronti per iniziare. Da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ah, con un fatto di cronaca molto strano, pesacano, cose che succedono molto raramente, ecco, soprattutto a Napoli. Sai, quei casi eccezionali.
2: Ma perché che è successo?
1: È successo un caso eccezionale, certo, non capita spesso, a me sembra anche strano. Allora, bus bloccato da camion della frutta. A Napoli, cosa okay. strana, autista chiede di spostarlo, ma viene picchiato.
2: Ma cosa?
1: Si è mai vista una cosa del genere? Vabbè, il C63, il pullman, stava a Santa Teresa degli Scalzi. Io ero fidanzato a Santa Teresa degli Scalzi, mi sa.
2: Ah, eri fidanzato con Santa Teresa?
1: Ma che dici? Ma che te bello, cioè, come ti viene in capo e dice una cosa del genere? Va bene.
2: Ha detto.
1: Sono sposato che mi fidanzava con la santa.
2: Cioè, allora, vorrei tanto, ma non me lo fanno fare.
1: Comunque, sta Santa Maria degli Scalzi, questo C63, cioè c'è questo camion della frutta che ostruisce il passaggio. Scende l'autista molto gentilmente, dice, va vicino a, come dice, molto gentilmente, dice l'articolo. Va vicino a questi qua del camion, dice: scusa, potete spostare, dovrei passare, sai, interruzione di servizio pubblico. I due gli saltano addosso e lo picchiano e lo mandano in ospedale. A me sta cosa pare strana, pare molto strana.
2: Ma perché ti sembra strana?
1: È un camion della frutta, no?
2: Così dice.
1: Ma la frutta fa bene, come mai caghi se il due spiriti? La frutta, lo dicono tutti i trattati, ragazzi, te lo posso dire da dietologo, da nutrizionista, la frutta fa bene, la frutta
2: sì,
1: fa
2: certo,
1: bene. Si è mai visto che la frutta fa male.
2: Se la mangi, no, se te la tiro in fronte, però. Cioè, cioè se ti arriva
1: l'ananas. Babbo, io prima fa polemica, stamattina vogliamo fare la polemica. Vogliamo fare la polemica, mo. Uno è privo e blocca un attimo un pulmone che da passare, che si sta lavorando. Va bene.
2: Ho capito, ma.
1: Sta venendo una frutta che fa bene alla nazione, alla popolazione,
2: alla
1: invece
2: nazione.
1: Di dirgli grazie. La Luisa racconta all'USB Campania, mentre svolgeva il proprio servizio, ha cortesemente chiesto di spostare il camion adibito al trasporto di frutta che impediva il passaggio dell'autobus. Per tutta risposta è stata aggredita dalle due persone, riportando conseguenze tali da costringerla a interrompere il servizio e recarsi in ospedale. Capite, Sanani? La frutta,
2: ma sempre perché l'ha avuta qua. C'ho lo spuntino, ce l'ho di frutta.
1: Lo spuntino si porto a
2: cioè devo fare la merendina.
1: La merendina,
2: devo
1: sento Putin. Va.
2: Ma no, c'è sceso due stupidi. Ma vai in Russia, vai.
1: Ma poi a me avvannacci, ma c'è niente la vannaccia e spia, pure che dicono che sono pure spia.
2: Va bene.
1: Insomma, queste cose che raramente succedono a Napoli, pensacano.
2: Ma succede spessissimo, ormai è la normalità. Ma scusami,
1: quanti fruttaiuli hai visto che battevano i killer di pullman? Mai, non si è mai visto.
2: Ma sono stati battuti da tanti altri, però.
3: Ciao Marco, buongiorno. Babbonia, chi la scarica la frutta? Ma devo aspettare che lo quarto minuto pulmone.
1: Quello che dico io.
3: Quello
1: che dico io, noi teniamo i turisti che vengono a vedere i servizi pubblici in ritardo, va bene?
2: Ma quando
1: stavano
2: mai?
1: Facendo un servizio al turismo, va bene, stavano facendo.
2: Tu cos'è? Proprio, tu dovevi fare l'avvocato.
1: Sì?
2: Tu dovevi fare l'avvocato difensore delle cause perse, perché tu le avresti vinte tutte. Tutte. Sì, perché tu riesci a...
1: Ma da polemico, a
2: proteggere, a difendere.
1: Ma non sto dicendo,
2: violento,
1: cioè, a me pare strano che la frutta fa bene, chi sei l'ospedale, va bene, dai, fai sentire, cosa, vai.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao, Marco.
4: Se ti piace la frutta,
1: mangiatela tutta, te la ricordo.
5: Marco Rosario, buongiorno e buon venerdì. Oggi è la giornata internazionale dedicata al sesso. Chi ha di buon pro che ne faccia meglio e ne faccia tesoro.
6: No, aglio, ma che l'ingoppo biglietto umano, se è scritto inclusa experience. Perché serve experience?
1: Non capite niente. Experience
7: per i turisti. Ma tutti vendono, ci hanno chiesto all'autista, ma tu si scatti lo fizz o scatuzz?
8: Marco, lo sa, chi l'ha detto fruttaiolo vicino all'autista, stamattina si scisa a pera. Si scisa questo uomo in mezzo alla vita.
2: Hanno ragione i fruttivendoli, la frutta prima di tutto.
1: La frutta fa bene, lo dicono tutti quanti, bisogna mangiare più frutta per le fibre, per le vitamine. A repiglie due vitamine, pensate a repiglie.
2: Lei prendo dalla frutta. Io mangio la frutta.
1: Vedi. Pronto?
2: Sali minerali.
9: Pronto.
1: Buongiorno. Yeah. Ciao.
9: Ciao ragazzi.
1: Sì.
2: Enzo, ciao.
9: Buongiorno, io volevo dire una cosa, quando la tu sei scisi, invece di fare tanta buddiola, perché non devi una mano a scaricare?
1: Chissà. Dà una mano anche, insomma, alla popolazione.
2: Però ragazzi, c'è
1: solidarietà all'autista, poverino.
2: Sulla strada e al volante c'è un'escalation di violenza e di proprio di...
1: Sì, sì.
2: Cioè, non si può fare niente.
1: Non si è mai vista, a Napoli non si è mai vista una cosa del genere, mai. Di solito mi picchiano l'autista dell'ambulanza, mi picchiano il dottore in ospedale, mi picchiano, no, l'autista pure.
2: Mi ricordo che li picchiano a pietre.
1: A chi?
2: Lanciano le pietre contro i pullman.
1: Sì, ma dall'esterno non si è mai visto, hai capito?
2: Ci stiamo adeguando.
1: L'autista
9: è
1: scisa,
9: che
2: ducine frutti e buffate
9: palate.
1: Realisticamente gli hanno fatto la bocca. Ecco.
2: Allora, ma essere andato all'ospedale non è questa interruzione di servizio pubblico per un po' di frutta, questo va all'ospedale. No ragazzi, è la battuta, cioè la c'hanno, mi sembra
1: come lo spieghiamo?
2: Che cosa hai detto? Cosa?
10: Quanto sono buoni e due cazzotti saltano in bocca, fruttolo.
1: Vabbè, mo non ne usciamo.
11: No, io credo che sono sempre i moti. A me ho quasi 40 anni, non mi è capitato nessuna rissa. O era pure che sono 1,95 per 110 kg. Però mi hanno sempre tutto a posto. Scusami, posso passare? Sì, scarico subito e ti faccio passare. Non capisco se fatte rissa, fattene sempre per passare. Secondo me sono i moti. Come
1: no, ma scarico subito che non va bene.
2: Però scusate.
1: Si dovrebbe scaricare alle 5, 6 mattino, 7 del mattino.
2: Scusate, a parte che potremmo aprire un filone su sta storia che hai detto.
1: Stavo proprio vendendo, non si è capito.
2: Però teoricamente io che mi fermo con il mio furgoncino della frutta,
1: per signori, sta arrivando per sa cane.
2: Sto qua, sta
1: arrivando per sa cane. Ma non capisci pure il frutto, ma non capisci. Il mercataro.
2: Ma è di abilità il problema. Se io mi fermo in mezzo alla strada con la consapevolezza che sto bloccando la strada.
1: E si vede che ero inconsapevole, per sa cane.
2: Ho capito, ma
1: nel momento... perché mi rendono... Aveva le sue esigenze, i primi con l'esigenza. Sono arrivato prima io, diceva. Capì?
2: No. Vedi che doveva fare l'avvocato.
1: Chiamba
2: bello. Come lo contrasti?
1: C'ho l'esigenza, devo scaricare, devo vendere.
2: Come lo combatti?
1: Dando tutto il portuale che tengo. Allora, o kiwi, a Roma. O kiwi. O kiwi, a Roma. O kiwi. Si fa pure brutto con questo caldo.
2: C'è anche il passion fruit. Stai tranquillo che i kiwi li prendono che sono non acerbi di più, cioè li devi tenere due settimane al sole per mangiarli.
1: Pronto?
9: Raga, è inutile da fare, tutto aiuto, non devi
2: già fare di no. Ma non ci
1: voglio
2: lavorare con questo. Ciao caro.
1: Ciao fratello, ciao.
2: È proprio vero che siamo arrivati alla frutta.
1: Sì, effettivamente. Siamo arrivati alla frutta, è vero, sì.
2: Ah, va bene, un sacco di vocali nel frattempo. Ragazzi, allora è vero che la frutta costa cara.
1: Certo.
2: Con anche conseguenze. Buongiorno ragazzi, io purtroppo mi sto sacrificando ancora. Mi salutate la mia vita, Manuela. Grazie, sono Salvatore di Caserta, ma sono a Messina, bellissima città. E ci manda la foto dalla spiaggia.
1: Si muove meglio il bagno, mo, che stanno tuando a casa, stanno il corso Malto.
2: Vabbè,
1: notate, sta crescendo il corso Malto. Come sta crescendo?
2: Di giorno in giorno aumenta.

0: atti di violenza. Napoli, città violenta. Scusate, per il traffico, per la frutta.
1: Scusate, mi date due mulignone. E poi giustamente dai messaggi che arrivano l'argomento non sarebbe tanto questo, ma come è aumentata frutto che non si può accattare giù.
0: Ma no, l'argomento non è proprio questo, no, non c'entra assolutamente nulla.
1: Va bene,
2: va bene, la frutta fa bene.
1: Fa bene.
2: Fa bene la salute, la fa male la sapere.
1: Beh, oui, sì.
2: Ma si può accattare un chili pimmarolo, 4-5
1: euro. Un chili pimmarolo stanno.
0: Cosa sono le pimmarole?
2: 6 euro. E allora mi ha fatto una sacca che si sta cagando subito.
1: Ma tu ancora devi vedere nel prossimo autunno quello che succederà, perché,
0: Ogni
1: anno, tutto, perché tutti gli aumenti che stiamo vedendo adesso, vedete la benzina come è aumentata, dice che si ripercuote dopo 10-15 giorni,
0: sì.
1: Gli aumenti, no? Pure che stanno facendo, non la già dice. Sto facendo l'analista.
0: Analizza. Analizzami questo dato.
1: Sto analizzando.
0: Dato è il dato.
1: Ma come c'è una data?
3: Secondo me ci avrà chiesto due mulignane.
1: Già
2: ragazzi, ma non è tenere bene che a busca. Ma è chi va?
4: Fagiu, buongiorno. Le viene per fare 13 minuti di ritardo, ma giù per sta trasmissione, si può dire. Qual è la notizia?
1: La notizia è questa, ragazzi, che è successo questo fatto. Ma non si è mai vista a Napoli questa cosa. Va bene, capita raramente, che non succede quasi mai. Di solito si picciano gli infermieri, non si è mai visto insomma, i fruttaioli, questa violenza da parte dei fruttaioli,
0: ma mo erano fruttaioli quelli che,
1: ma non si è capito, c'era questo camion con la frutta, ma non ho capito se era posto a vendere questo oppure se era posto a scaricare. Oggi comunque era un camion di frutta, hai capito? Pronto,
5: ragazzi, buongiorno. Marco da Giugliano.
1: Qui ciao bello.
5: Io faccio il corriere da piccolino, 37 anni, ma sì. 34, ti racconto cosa mi succede.
1: Pure senza patente facevo corriere.
5: Bravo. In effetti sì, comunque
0: ma come in effetti sì, è gravissima.
1: Fai fare!
5: Stavo a Calata Capodichino.
1: Sì.
5: Comunque stavo entrando in un viale a senso unico, esce un camion, quelli là, camioncini dell'edilizia, per farvi capire.
1: Sì.
5: Esce praticamente controsenso da quel vialetto, perché là sicuramente si poteva uscire. Si poteva sentire, comunque inchiodo, 29:30, non ci becchiamo, diciamo, non facciamo su fronte. Lui scende, si prende la briga di scendere, ha di un'armadio a 4 ci sono detto 16 minuti solo per guardare sana. Ha di uscire, fino a me c'è tua, si muoveva un cuore dove atteva. Tu esci controsenso, e gli ha già buscato, si è detto, ma non ha.
1: Senti, mi ha
5: scusato, non
1: venire. No, ma è buono, come facci? Senti, ma lui lo sapeva che stava contro senso e soprattutto sapeva che contro senso non si può andare.
5: Cioè. È normale.
1: Perché mi rendo conto, certe volte vedo fare delle cose. L'altro giorno stavo entrando nel mio cancello, sì. E un signore di fronte a forse volevo passare per il miss. volevi scavalcare.
0: C'hanno la frega.
1: Ma si è fermato per dire, proprio perché sono con i miei cavalli, cioè il primissimo, sono lì.
0: Però senti, tu che fai il corriere, però pure voi corrieri, diciamolo, fate un po' quel che vi pare con questi furgoni, vi mettete un po' dove volete, andate un po' dove andate.
5: Marco, io sono il primo che ha una via patente e me l'ha sfacciata, partiamo da questo presupposto.
0: Bene, almeno ci sei onesto.
5: Un altro esempio, all'epoca stavo a via Firenze, zona Pasto, Napoli, non so di Siete Prati.
1: A me mi viene in mente una cosa, cioè per rispondere pure a Marco, dove abito io, tutta la strada là fuori c'è divieto di parcheggio assoluto, perché è strada ad alta velocità, no? Cioè proprio è assolutamente vietato. Ci hanno messo nel supermercato, ci hanno messo uno che vende l'olive, ci hanno messo a un bar, no? E ci hanno messo pure sul fatto che noi ormai compriamo con Amazon. Ma quello che mi domando io, un corriere, io mi compro lo smalto per le unghie.
0: Perché ti tocchi i tarallini mentre dici smalto?
1: Ecco, mi compro il piercing per il tarallino, va bene? Vabbè. E lo compro su Amazon, deve venire questo a consegnarmelo. Ma come regola, in questa zona è vietata assolutamente la vendita di Amazon, perché come regola il furgone non si potrebbe fermare. Va bene.
0: Entra nel
1: porto lunga, licenza, coppa una strada, rinuncio sta permesso di parcheggiare e ti faccio full bar. Babù, Mo, il problema del bar. No, ma da spiegare questa contraddizione. Uno si spiega a Chirelli c'è, ma pure tu, tu non sa, Amazon, a tu me, non sa venire.
0: Poi che va a fare l'avvocato, Fabio.
1: No, perché lui si lamenta, dice, io voi in Corrieri fate quel che cazzo volete.
0: Vabbè, ma l'anomalia sta sulla strada, dove volete. Dove non c'è questo problema, fanno comunque un po' quello che vogliono loro.
1: Assolutamente Amazon di scaricare da me.
0: Ma non è solo Amazon.
5: Ti posso dire un'altra cosa, poi stacco.
1: Ehi.
5: Che sto guidando.
0: Aggiungiamone un altro.
5: Stava allo scarico merci con una macchina parcheggiata, io mi fermo in doppia fila per scaricare, vai lo vigil, va, te ne devi andare, facci guardare 30 secondi, dice, no te ne devi andare, cioè, ti guarda, sta pure scarico merci là, facci spostare la macchina, stavo fuori la macchina, chi sta

0: Aggiungiamone un'altra.
1: Stava lo scarico merci con una macchina parcheggiata, io mi fermo in doppia fila per scaricare, beh no vigile, va, te ne devi andare, facci guardate 30 secondi, dice me, no no te ne devi andare, cioè, ti guarda sta pure lo scarico merci là.

0: Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, buongiorno. Marco, buongiorno. Lo sai, io frequento il bar dove abiti tu, quello sotto da te. Comunque hai ragione, si divide sosta perché si adatta a velocità. Ormai sì, prima sosta, foro bar, sono polizia, carabinieri, polizia municipale. E io li vedo la mattina quando vado a fare colazione. Automaticamente i cittadini, vedendo che un nuovo di legge imbraccia la legge, la imbraccia pure lei.
1: No, ma il discorso che facevo io non era questo, è logico, quelli si fermano perché ci stanno bar, mi fermo per prendere il caffè, dico il comune, perché dai una licenza a qualcuno che, su una strada dove non ci si può fermare? Quasi istigazione a delinquere, cioè istigazione a trasgredire le regole, non si fa. Se in mezzo all'incrocio mi metto in un supermercato a 6 porto, vuoi dire che tu la gente si ferma e mi fa spesa? Capito com'è il discorso? Non puoi dare una licenza in un posto dove non si può dare, quello che dico io.
2: Ma non è che non si può dare,
1: lo so, tu dici no, virtualmente io ti do la permessi di fare il bar, però la gente a 3 km di distanza da parcheggio se viene a pigliare un caffè,
2: ma non è un problema,
1: stai istigando, si firma.
2: Scusa, teoricamente no. Se una strada è come
1: vabbè,
2: dici
1: la
2: tu
1: la pensiamo in maniera differente, Marco,
2: no,
1: lascia stare, lascia.
2: Magari al di là del comune che dà la licenza, non è che se il comune dà una licenza deve essere automatico il meccanismo, non c'è parcheggio in mezzo alla strada. È un rischio dell'imprenditore o della persona che apre l'attività lì dove non c'è parcheggio, che si apre un'attività che servirebbe il parcheggio. Cioè, non capisco perché devo trovare sempre il modo poi per fare l'infrazione. Ragazzi, secondo me in questa storia c'è qualcosa che non torna. Come mai l'autista è sceso dal mezzo? Questa cosa mi sembra strana. Beh, sarà sceso perché
1: no, dici
2: passava.
1: Che ha chiesto proprio gentilmente, perché quello come regola doveva prendere il numero di targa, doveva chiamare la polizia, diceva non posso passare, venite qua. Giustamente chi la voleva risolvere così, pure il giustamente non gli è venuta bene.
2: Allora
3: ciao Marco, ciao Rosario,
2: ciao caro.
3: Come dici, la strada fuori da te, io abito a Licola, esco a Licola dalla variante, di fronte ho il McDonald's, vicino a McDonald's a pompa e benzina, più sì. Avanti Champs-Élysées, c'è là fuori un traffico incredibile.
2: Vero.
3: Fuori a un'uscita della variante, quindi immagina il sabato sera quello che capita lì fuori.
1: Dico, non, cioè, la braccio destro non parla col braccio sinistro, significa, cioè, l'ufficio che fa si cosa sta una parte e chi la viabilità sta un'altra, cioè, si dovrebbero parlare come fanno all'estero poi alla fine. Sì.
4: Aiuto, io vedo proprio l'argomento che ci visto stamattina, stato parlando. Buongiorno.
2: Ciao caro.
4: Vieni allo stupare all'aeroporto, no, prima trasi all'aeroporto, all'uscita dell'agenzia, non ti puoi fermare per prendere un caffè, che ti fai nuovo il bar. Stamattina Stefano, appena iniziare, vigilupanti, polizia, finanze che hanno bloccato perché si erano a pigliare loro un caffè.
1: Ma non si mette in un bar là, cioè, capito? Può mettere in un bar là, cioè. Giustamente dice Marco, tu non...

0: E rischia l'imprenditore, no, non le ha mettere, cioè non, perché poi la gente trasgredisce, ecco che trasgrediscono pure le forze dell'ordine, poi alla fine.
1: Ehi Trenini, buongiorno, sono Fabio, io sono emigrato a Pozzuoli, vi invito a mettere su Google Maps il bar La Sosta. Troverete che praticamente c'è la rotonda di Via Campana all'uscita della tangenziale.
0: Ci vado, sì.
1: E il bar è collocato praticamente in pizzo alla rotonda, quindi praticamente ogni volta che tu svincoli dalla tangenziale per andare verso Pozzuoli ti trovi puntualmente o le macchine che fanno inversione di marcia o le macchine che escono dal parcheggio o addirittura le macchine e motorini parcheggiati in seconda e in terza fila. E non è che tu dici vabbè, ma quella la municipale non lo sa, no no, chi le sta sempre poste blocco 40 metri più avanti c'è la polizia fissa e sono sempre i vigili urbani là, ragazzi, ma cioè...
0: Però devo dire, quel bar che stai dicendo c'ha il parcheggio suo all'interno, infatti quando vado là che c'ho un appuntamento là, ci vado, lo frequento, ci sta il parcheggio dietro, cioè entri, c'ha il suo parcheggio, c'ha l'area sosta sua, non è obbligatorio, e poi di fronte c'ha tutte le strisce blu e roba varia, cioè ci si può parcheggiare. Cosa stiamo dicendo? In una zona ad alta velocità dove si stanno, non ti puoi proprio neanche sostare, neanche fermarti un attimo là dove abito io. Vabbè.
2: Sei un po' estremista in queste cose, cioè la libertà di licenza, perché devi occupare l'incrocio? Mettiamo una bella fotocamera, così facciamo 10.000
0: c'è,
2: multe,
0: ci sono.
2: E il comune guadagna.
0: Ci sono, siamo pieni di telecamere là. Se volesse l'autorità che mo facesse multa a tutto quanto là, però le telecamere ci sono, se l'autorità volesse potrebbe fare le multe.
3: A Piano di Sorrento hanno aperto un grande supermercato senza parcheggio, come sarà possibile?
0: Anche
3: con le Aminei si è aperto un supermercato
0: c'è il suo parcheggio,
3: in un edificio
0: quello là che sta di fronte a te è un parcheggio al sud.
3: Ma quando mai?
0: C'è un parcheggio al sud,
3: ma non quello, quello nuovo, nuovissimo, che è stato aperto in questi locali che sono stati, diciamo, abbandonati per decine di anni, e lì effettivamente non c'è parcheggio, non c'è niente, però si presuppone che quel supermercato magari serve le persone del quartiere, cioè che non necessariamente vanno con la macchina dal quartiere al fianco. Quello pure può essere, non è che devi per forza arrivarci con la macchina.
0: È un
3: problema poi del supermercato dopo. Ragazzi, buongiorno. La regola vuole un'area di sosta per scarico merci autorizzata. Sono Carlo dal furgone.
0: Anche se c'è il supermercato, come dice Marco, dovrebbe avere, là non c'è parcheggio, c'è l'area sosta per scaricare. No, come avrai una licenza 1? Da scaricare, almeno come dici tu, andai a piedi.
3: Allora, ci sono dei posti auto, ma sono pochissimi. Però, e probabilmente là c'è uno stallo per
0: con
3: lo scarico.
0: Con te non si può ragionare su queste cose. Perché
3: per me è più una cosa che deve pensare. L'esercente, non chi dà la licenza. Perché sei tu che ti metti in una zona.
0: Tutto il contrario. Guarda,
3: dove
0: sai che puoi avere
3: dei problemi.
0: Perché comunque la gente si ferma, cioè alla fine. O mettono qualche blocco là fuori.
3: Ma infatti, per me questo andrebbe fatto. C'è qualcuno in linea? Pronto?
4: Ragazzi, Nello dal Principato.
0: Parliamo proprio a russe case tu. Cioè.
4: No, una cosa, ragazzi. Io faccio pure il corriere, e vi ascolto tutti uno stavi. Io una notte portavo i medicinali, oppure attrezzature per medicinali, a via Vecchio Pellegrini, cioè nel Vecchio Pellegrini ospedale, di fronte alla vettura, 10 pedane di materiale da consegnare. Non si poteva passare, non si poteva camminare. Senti, ma come vanno a passare a dirlo con coppa? Hanno posto perlomeno, non dico per i malati che a prescindere da virgolette hanno in macchina, perché sono tutto gente disabile che vanno a fare dialisi. C'è una data, una licenza di fronte all'ospedale che hanno intappato di tutto.
0: Io dico che questo è un argomento, Marco dice di no, io dico che questo è un argomento.
3: Il centro di dialisi è diverso.
0: Ma pure l'hanno dato,
3: ma qua c'è l'errore, è ovvio che c'è l'errore, è un'attività commerciale.
0: Ma perché voglio appena chi si ho problema di un malato, come dice Marco, ho problema di centro di dialisi.
3: Una cosa di dialisi è diversa.
0: Ma dai, chiudi.
3: Ma è completamente diverso un centro di dialisi, come dice lui.
0: Canzone e torniamo, vai.

0: Altri messaggi che stanno arrivando al 342-00-00100. Buongiorno ragazzi, Rosario, non sono d'accordo col tuo ragionamento, allora non dovrebbero esistere i bar nelle aree pedonali.
1: No. Perché? Perché scusa?
0: Che dice che comunque non ci puoi arrivare
1: che
0: con la macchina.
1: E chi c'ha zecchi? Ci arrivi con parcheggi fuori all'area pedonale. L'area pedonale è di passeggio. Dove abito io non è un passeggio. Cioè chi c'ha zecchi? Vuoi mettere un centro storico con che casi? Che significa?
0: Cioè, il problema è il cortocircuito istituzionale. Si rilasciano permessi commerciali moderni.
1: Sono uffici che non comunicano fra di loro. Cioè
0: urbanistici obsoleti. Non puoi autorizzare un supermercato in una strettoia senza parcheggi solo perché te lo consente una mappa vecchia di 40 anni.
1: Vedi, c'è qualcosa che non funziona. Poi non può parlare.